0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.

mattino. Buongiorno scombricolati e benvenuti. Inizia un'altra puntata degli scombricolati del mattino, dove ascolteremo i vostri messaggi migliori e soprattutto divertenti.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
2: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici la combricola, buona giornata a tutti e con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedro.
2: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia, uno sproloquio di minchiate proprio.
2: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombricolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip!
3: Gli Scombricolati del mattino!

0: Apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ciao a tutti in combri con la... Allora io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato sì un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
2: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo.
3: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno, combricoli. Oggi, col tempo così, l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
2: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fa, no? Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo, quando avremo la casa, gireremo tutti gli angoli. Oh, cazzarola, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il Furgonaro.
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Buonasera Luchino.
6: Sì, buonasera, buonasera.
7: Ma lo sa che santo è oggi?
6: Ma allora lasci stare Gabro, quello dopo. Mi dici invece per richiedere?
7: Allora per richiedere.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno combriccola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
2: Ciao slombricati della mattina, mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra, escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
3: Buongiorno scombricolati, stamattina farò più fatica perché c'è la nebbia e deviare le buche sarà sempre più difficile. Auguri per le buche.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: informazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno da Emanuele. Ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
2: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
3: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: No, però un po' di decenza. Certo che vedere Sergio con le nacchere e ballare alla Natalia Strada è senza parole.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
3: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: No, Sergio 2x1, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
2: Ciao, scombriccola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Basile, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Patromano. Buona giornata, Max.
3: Gli scombriccolati del mattino. Business.

0: risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh?
2: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
3: Pronto? Buongiorno, signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.
4: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno Combricola, mio nonno Pietro era spassosissimo, quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti, quando eravamo lì su in riva al mare e ci diceva guardate, guardate, un sasso che galleggia, vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata!
2: Beh, ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita. Mi ha segnato ed è questa. Ricordati, caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola. Goditela tutta.
3: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
2: Boys, Patrizio fa la pizza. Boys, la va tutta per me. Monello.
3: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi. Porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia. Roby da Lecco.
4: Gli scombriccolati del mattino. Inizia sempre con un

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Dormi Sergino, dormi piccino, piccino si fa per dire, che parromano ti tiene la mano.
2: Buongiorno combricola, cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: La combricola, la combricola, la combricola, la combricola.
2: Allora, cari miei mariachi radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One. Share Max!
3: Ah, we, la fortuna non va lì. Qui, qua, la fortuna viene qua.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, forza che vi sto aspettando. Su, io come tutte le mattine adesso parto, una mattina vado al lavoro a piedi, nei 4 chilometri, e vi ascolto. Parto adesso, entro per le 8, quindi un'oretta vi ascolto, poi se posso vi ascolto anche al lavoro. Grazie per la compagnia, forza, forza, forza che bisogna iniziare. Un buon martedì, ciao da Gabri.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Amanda. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, ciao bello, TVB.
3: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia, l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi come ogni mattina vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno Combricola. L'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via. Croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio no. No, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno 1,5 litri al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi dottoressa, se mi dice di bere 1,5 litri di prosecco al giorno ce la faccio, ma 1,5 litri di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
4: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Una buona giornata amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà ampi spazi assolati con tempo stabile su tutto il centro-nord, dove i cieli saranno sereni e limpidi. Ma nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati temporali di calore sulla dorsale appenninica centrale. Si tratterà comunque di fenomeni che tenderanno ad esaurirsi in pochissimo tempo. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno sulla Valpadana e nelle aree interne del centro. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: No, ma ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima, ma lei beve durante il giorno? Cioè io sgrano gli occhi e dico: oh cazzo, vuoi vedere che, cioè, si vede gli aperitivi? Lei mi guarda: ma l'acqua? Ah, ma l'acqua, no, non molta, dovrebbe bere di più. Insomma, da quel momento non mi sono data pace. Ciao.
2: Basta mangiare salame la sera, che fai gli incubi.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
2: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
3: Number One! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Sergio Sironi, inclassificabile.
2: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo: buongiorno, mi dà del pane? E quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta. E quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri. Noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore. E il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia il vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
2: Buongiorno scombricolati fulminati. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Con la radio riderai, non cambiarla proprio mai. Se sei triste tu lo sai, batti le mani.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: imbricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Svegliate e canta con noi, inizia la combricola. Svegliate e canta con noi, inizia la combricola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
2: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani, c'è il patro Mano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number Ones. Volevo fare un saluto. Lavoratori! Ciao a tutti, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino, adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
0: C'è chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate, a domani con gli scombricolati del mattino, rigorosamente dalle 5 alle 7.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: immacolati che non siete altro. Sono le 7 del mattino e tra poco si comincia.
1: Radio Number One Notizie.
2: Patrizio Romano, tragico weekend nei corsi d'acqua e nei mari italiani, 5 vittime in poche ore tra Piemonte, Lombardia, Toscana e Sicilia. L'episodio più drammatico nel Novarese: si tuffano nel fiume Sesia per salvare una bambina di 6 anni, morti padre e zio. Mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. Queste le parole shock del 22enne ivoriano, proferite agli agenti di polizia subito dopo l'arresto per aver accoltellato senza motivo apparente a Milano un 55enne all'esterno di un bar. La vittima dell'aggressione resta ricoverata in gravi condizioni. Nuovo attacco a Giorgia Meloni da parte di Donald Trump, che ha pubblicato sul suo social un meme che lo ritrae accanto alla premier italiana. Nell'immagine Meloni è rivolta con un'espressione quasi di adorazione verso il leader americano protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: serve un ordine restrittivo. Allarme sicurezza sulle sponde del lago di Como, troppi tuffi dei cosiddetti Maranza, arrivano i controlli ai pontili, a Valmadrera e Mandello in particolare, i volontari della Guardia Costiera presidiano gli attracchi. Il governo ha deciso di non prorogare il taglio delle accise e i prezzi dei carburanti alla pompa iniziano nuovamente a risalire dopo settimane di costante diminuzione. Mentre il gasolio oscilla di poco, la benzina ricomincia la sua inesorabile impennata. In media il pieno a vettura costerà 3 euro in più. Mondiale di calcio, negli ottavi cade a sorpresa il Brasile, che si inchina 2-1 alla Norvegia con doppietta del solito Holland. Nell'altra sfida dell'Azteca questa notte, Inghilterra che sconfigge 3-2 il Messico, doppio Bellingham e Kane su calcio di rigore. Questa sera alle 21 Spagna-Portogallo, alle 2 di notte Stati Uniti-Belgio. Al momento è tutto, spazio alla combriccola.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
3: Quest'estate i giardini di Villa Taranto a Verbania, perla del Lago Maggiore, propongono un ricco programma dedicato al benessere. Yoga per adulti e bambini, meditazione e ginnastica dolce. Le serate si animano con concerti, spettacoli teatrali e suggestive letture dantesche. Il tutto nella cornice di un patrimonio arboreo e floreale curato da una squadra di giardinieri professionisti. Tra i tesori botanici spiccano la monumentale Davidia involucrata, conosciuta anche come albero dei fazzoletti per le sue foglie, e un maestoso castagno secolare risalente al 600. L'estate è il momento di massima bellezza per ortensie, fiori di loto e ninfee, mentre all'esterno della serra si possono ammirare centinaia di specie di cactacee. Per chi vuole avvicinarsi al giardinaggio o approfondire temi botanici, ogni 2 settimane si tengono i Garden Talks, lezioni nell'erbario con la vice curatrice botanica. E per chi desidera scoprire gli angoli più nascosti dei giardini alla luce dorata del tramonto, ci sono le esclusive visite guidate con il curatore botanico. Un'occasione imperdibile. Grande novità di quest'anno, l'apertura della Villa del Capitano, in date selezionate. Ai giardini botanici di Villa Taranto, il benessere nasce dalla natura. Scoprirli è un'esperienza unica.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.

0: Fumetta o sagomaccia che dir si voglia di Sergio Sironi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, come è stato? Dormito poco.
2: Come mai hai dormito poco? Cosa è successo?
0: Hai visto i mondiali?
1: Ho visto i mondiali di calcio.
2: Ah, pensavo avessi fatto la baldoria.
1: No, niente baldoria.
2: Allora, buongiorno, come è andato il vostro weekend, amici?
1: Toda gioia, toda bellezza.
0: Confermo. È andato molto bene, sì. Oh, rilassante,
2: bello,
0: divertente. Il tuo anche?
2: Anche, mi vedo belli sorridenti, ragazzi. Come ti rigenera, come fa bene un bel weekend?
0: Vero.
2: Rilassante, divertente, guarda, poi ti fa partire proprio con un piede diverso. Questa nuova settimana, che giorno è oggi? Il 6 luglio, tra un po' è il mio compleanno.
1: Adesso vediamo di trovare un regalino, così una cosa.
2: Un regalino?
0: Sì, facciamo una collettina
1: per un regalino.
2: Cioè, io vi sopporto tutto l'anno, tutte le mattine, tutto a quest'ora l'annino. Voi mi fate un regalino.
0: Tutto l'anno è tutto al diminutivo.
1: Sì,
2: vedete
1: sì.
2: Voi. Vabbè, detto questo, io direi di iniziare con il primo disco di oggi, che è Dracula!

0: Max, parlavamo di compleanni, vedi.
1: Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri al Max, tanti auguri a me. Buongiorno Combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. E niente, oggi è il mio compleanno, sono 43 anni e niente, non state lì pure a farmi gli auguri.
0: No.
1: Fatemi solo bonifici. Qui ho un bel vassoietto di brioche. No. Sto venendo lì in redazione.
0: No.
1: Però ne ho presi solo 17. Bastano per noi 4 o ne serviranno di più? Va bene, dai, grazie, perché oggi farete una puntata solo dedicata a me.
0: Sì.
1: Comunque vorrei dire a tutti gli ascoltatori che a ogni vocale possono dire tranquillamente: auguri Max! Ciao dal Max! Tanti auguri a me!
2: C'è una leggerissima vena di protagonismo.
3: Appena.
2: Un'anticchia!
0: Un'anticchia, esatto.
3: Poco.
0: Ho visto anche voi gelarvi, frizzarvi nel momento in cui ha detto sono 43.
2: Sì,
3: abbastanza.
2: È anzianotto.
3: Si invecchia.
0: Vecchio, diranno che sei vecchio. Che meraviglia. I miei sono 58, ragazzi. Che miseria. Non c'è più niente da festeggiare, ragazzi.

0: liberazione, liberazione. Non lo so perché tutti i rapper parlano così, non ne ho la più pallida idea, però è un dato di fatto.
1: Allora erano Ernia, Brescia, Fabri Fibra, che triade con Parafulmini su Radio Number One alle 7:15. Ancora buongiorno, buona mattinata, buon lunedì, eccoci qui, i nostri ascoltatori sono i primi della classe.
2: Buongiorno Sergio, ciao Pat,
3: ciao,
2: buongiorno
3: ciao,
2: Manu, hola. Buon inizio settimana a tutti.
1: Belli.
2: Ciao Max, auguri!
1: Vedi, vedi, perfetto mi sembra.
2: Buongiorno Combriccola. Qual è la disciplina sportiva più alta? È il super gigante. Ciao Federico.
0: No, io vado via.
3: No, questa è bella. No, questa è bella. Questa è il gigante,
1: no.
3: Il super gigante.
1: Dinne una più bella. Dai, così.
0: Una battuta speciale?
3: Dai.
1: Sì.
0: Slalom.
1: Così. Non l'ho capita.
0: Slalom speciale.

0: désolé. Ich intradicke. Lo sento.
1: Come non ho capito la seconda.
0: Nemmeno io l'ho capita. Credo sia tedesco, ma è quello che il mio orecchio percepisce. Non è detto che si dica così, non lo so. Cioè, vabbè.
2: Sì, però va bene, va bene.
1: Sì, con l'aria condizionata è un classico.
0: Sì, mamma mia, fatti quei danni stare condizionata, ragazzi. 39 non è possibile comunque campare così.
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: Qualcosa deve cambiare.
1: No, hai ragione.
0: Bravo, nel senso, per noi soprattutto anziani, perché ti vorrei ricordare, Pata, che tu ne dica che pure te non è che sei proprio di primo
1: pelo. Sì, no.
0: Però,
1: no.
0: Però ecco, detto questo, cioè non puoi stare fuori con 39 gradi, entri in un qualsiasi bar, in un qualsiasi posto pubblico e ci sono meno 20, capito? Sì, sì. Cioè, ecco, non è possibile.
2: Una volta in un ristorante di quel tipo lì mi hanno detto: come la vuole l'acqua, temperatura ambiente o fredda? Fredda, perché temperatura ambiente è gelata.
0: Esattamente, quindi lavorerebbe normale. Allora, volevamo salutare tutti insieme la nostra amica Dani Dallevate, che ci ha detto che praticamente ultimamente è un po' latitante perché insomma c'ha da fare eccetera, e poi ci ha detto di andare tutti a fan, ecco.
1: Ah, fantastico, che bello.
0: Sì. Guarda, ultimamente sono un po' latitante, comunque vabbè, insomma, andate tutti a fan, questo era il messaggio.
2: Grazie,
0: così.
2: Grazie.
0: No, ti vogliamo bene anche noi.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

giornata, diamo uno sguardo alla situazione del traffico. Ci sono 7 chilometri di coda sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, tra Brescia Est e Desenzano direzione Padova, a causa di un incidente. Altre code per incidente tra Brescia Ovest e l'allacciamento con la 21, sempre in direzione Padova. Incidente anche sulla 4, ma nel tratto Milano-Brescia, tra la tangenziale Nord di Milano appunto e Sesto San Giovanni direzione Torino. Abbiamo poi code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento A4 e l'allacciamento A1 in entrambe le direzioni, rallentamenti sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, code anche sulla tangenziale est tra Cologno Monzese e Linate direzione A1. Sulla 10 la Genova Ventimiglia c'è un incidente tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova, lavori in corso tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione Ventimiglia con rallentamenti. E poi abbiamo anche 4 chilometri di coda sulla A22, l'autostrada del Brennero, tra Carpi e allacciamento con la 1 in direzione Modena. Chiudiamo con Roma e dintorni. Sulla 1, la Firenze-Roma, c'è un incidente tra Guidonia e la diramazione Roma Nord in direzione Firenze con forti rallentamenti. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: canzone estiva di Annalisa su Radio Number One. Mi fa molto ridere Annalisa quando parla. Ho sentito, mi è capitato di vedere dei video, no, pezzi di interviste che ha fatto, perché lei è proprio ligure, cioè non te lo aspetti, me la vedi così, capito, tutta carina, tutta la roba belli. Allora, sono le 7:29, il momento di ascoltare il primo focus di oggi di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Giornata dalla nostra redazione della Combriccola. Ebbene sì, ci risiamo. Nuovo affondo di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato col suo profilo social un meme rivolto alla premier italiana. Non è una novità. Torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio italiano a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Si tratta di un fotomontaggio che ritrae Giorgia Meloni in un atteggiamento, come dire, di adorazione nei confronti di Trump, con la scritta «Serve un ordine restrittivo». È un riferimento in pratica al provvedimento giudiziario tipico dei casi di stalking o molestie negli Stati Uniti. Il post arriva alla vigilia anche del vertice NATO in programma ad Ankara tra domani e mercoledì, e a poche ore da un altro messaggio tagliente del tycoon, questa volta rivolto all'intera Unione Europea sul tema dell'immigrazione. Messaggio di Trump che recita testualmente: «L'Europa sta imparando che quando si accolgono criminali del terzo mondo si diventa un paese del terzo mondo». E anche su questa affermazione pioggia di polemiche. Parliamo adesso di monopattini elettrici, e anche qui non si placano le polemiche e le critiche. Se da un lato tra una decina di giorni, esattamente dal 17 luglio, scatterà l'obbligo dell'assicurazione, dall'altro targhini e caschi, che sono già obbligatori, restano ancora una chimera in molti casi. La denuncia arriva anche dalle società di sharing che dicono: noi zero vittime dal 2021, forse a non essere in regola sono i privati, che sono circa 1 milione in Italia. D'altronde basta girare per le grandi città, ma non soltanto, e vedere appunto quali sono i reali dati. A Milano, come in molte altre città del nostro bel paese, è sistematica la violazione dell'obbligo del casco per gli utilizzatori dei monopattini, indipendentemente tra l'altro dall'età, non solo i giovani, un po' tutti quanti. Allo stesso modo viene spesso violato il divieto di trasportare un passeggero. Questo perché, secondo Assoutenti, le multe nei confronti dei trasgressori sono poche, e senza l'applicazione delle sanzioni, prosegue l'associazione, qualsiasi divieto, soprattutto in Italia, rimane sulla carta e non viene rispettato. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: il pezzo si chiama Maps, è una delle tante belle canzoni che ci hanno regalato i Maroon 5. Riascoltata su Radio Number One alle 7.35, baby.
1: Andiamo alla Casa Bianca. Buongiorno, buongiorno Cucci. Presidente
2: Cucci, Cucci, Pucci, Pucci, Tucci, Tucci. Io non dormi mai, io faccio sempre cose. Ho tolto espulsione giocatore USA, sì, poi ritornare sì, a giocare. Pacciuto, volevo intervenire perché Patty Romano, quando lui fa i suoi notiziari, dice falso.
1: Ma che falso, questa dice è la notizia falso. Vera. C'è questo meme con lei e Giorgia Meloni.
2: Chi
1: dai.
2: Se ne frega, sto parlando monopacciono.
1: Ah, dei monopattini.
2: Monopacciono.
1: Assolutamente veritiera anche quella.
2: No,
1: di notizia.
2: Non è vero. Voi esagerate, fate cose piccole, fate cose grandi,
1: ma in
2: che
1: non senso?
2: Si capisce mai. Perché voi fate zucchini, Salvini, Targhini
1: c'è?
2: Per motorini.
1: Ma non è
2: che
1: vero.
2: Schifo che fate voi. Fate cose più. Poi dall'altra parte fate peperoni, balconi, meloni.
1: Meloni.
2: Fate tutte
1: sì.
2: cose grandi, sì. ma non si capisce io. Perché.
1: Le dice qualcosa Meloni?
2: Non mi dici niente. Tornando in monopacciano, monopacciano serve il casco.
1: Certo, è obbligatorio.
2: Ma io non casco. Non casco.
1: No, il casco io in testa, non è che
2: io
1: deve
2: lo
1: cadere.
2: Userò in Groenlandia.
1: Ah, per favore.
2: Per girare Ciuccia, Groenlandia, per fare stretto di Ormuz a nuoto.
1: Sì.
2: E per comprare Bitcoin. Faccio Ciuccia questo. Fai. Tu vuoi venire a fare queste cose?
1: No, no, grazie. No,
2: in due, tanto voi andate in due su monopaccio.
1: Sì, anche in tre certe volte.
2: Anche in tre certe sì. volte. Fai le cose in tre tu?
1: No, però può capitare.
2: Porto vabbè. Melania.
1: Melania Trump, sì. se porta Melania magari
0: smettetela immediatamente.
2: Sporcaccione, lui, sporcaccione. Noi adesso dici cosa, poi fai altra pagliaccio italiano, spaghetti mandolino, tu mano?
0: No, grazie, grazie presidente, è stato un piacere sentirla.
2: Allora, tra pochi dico io che c'è possibilità di portare a casa cose importanti, giusto?
0: Certo, esatto, ci sono dei regali importanti da fare.
2: Bello, molto bello, ciuccio bene?
1: Ciuccio benissimo,
2: no, quella
1: sì,
2: giù
1: sì.
2: in fonda.
1: Sì.

0: che surprise questa mattina, questa bella canzone di The Blessed Madonna di qualche anno fa, che si chiama Mercy, su Radio Number One. Giochiamo.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Già, ve l'abbiamo detto, avremo un sacco di momenti gioco oggi, quindi fate attenzione, il momento di regalarvi musica e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti, due per il concerto dei Jethro Tull di sabato 11 luglio al Mantova Summer Festival. Manda adesso un WhatsApp al numero 393 444 0444 con il vostro nome e la risposta esatta a questa domanda.
2: Orecchie tese, qual è l'anno di fondazione dei Jethro Tull? 1961, 1967, 1988, 1994. 393 444 0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.

0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: quest'ora del mattino, con sto caldo, la forza di dimenarmi come un'anguilla su questa canzone che si merita di essere ballata, ma non ce l'ho. E sono le grandi canzoni di Radio Number One, The Blues Brothers, e non hanno bisogno, insomma, di particolari presentazioni, men che meno di pipponi, direi.
1: Niente pipponi.
2: Hai un pipponcino?
0: No, niente. Sono priva di pipponi stamattina. Allora, attenzione, però ho dei biglietti da regalare. Ehi. Ecco, questo sì. Il più veloce per si porta a casa appunto questi due concerti per il concerto dei Jethro Tull. Due biglietti per il concerto dei Jethro Tull. Sabato 11 luglio, Mantova Summer Festival. Chi è, Pat? Chi è caduta la linea?
2: Non si è fatta male, però.
1: È caduto, ma non si è fatto male.
2: Non si è fatta male, linea. Si è inciampata.
0: Comunque, allora, io posso dire che si chiama Alban.
2: Alban, sì. Come albano senza lo finale.
1: Esatto.
2: Non canta, però...
1: canta Felicit.
2: Felicit. Sì.
0: Esatto. È un panin con un bicchiere di vin.
2: Però ha fornito la risposta.

0: Allora, ricordiamo, abbiamo chiesto qual è l'anno di fondazione dei Jethro Tull, abbiamo dato quattro opzioni: 1961, 1967, 1988, 1994. Beh, è chiaro e tonto. È 1967 e Alban è stato il più veloce. Bravo!
1: Esatto. Alban, ci dispiace non aver parlato con te, però andrei a vedere i Jethro Tull, divertiti anche per noi!

0: bella. Il pezzo di Mark e Cremont che ha voluto con sé The Colors e Serena Brancale per questa canzone nuova che ci regalano tutti insieme appassionatamente per l'estate.
1: Ma che buongiorno, sono la cugina di Serena Brancale, sono Serena Brancale.
2: Ma la smetta,
1: peso 430 kg. Sono un bangale. Mi siedo di qua, si rompono le sedie. Mi siedo di là, si spacca tutto, capito? E noi bangali siamo così. Vuoi ordinare un bangale?
0: Sì, servirebbe.
1: Sì,
0: sempre.
1: Sì, stai serena che arriva il bangale. Serena il bangale, capito? Facciamo spedizione. Vuoi le olive di Cerignola?
0: Buono.
1: Mezzo chilo luna, ti spedisco un bangale, quattro ne arrivano.
0: Porca miseria.
1: Vuole friselle?
0: Ma buone,
1: buone,
0: sì.
1: Te le mandiamo via mare così. Così arrivano già inzuppate, capito?
0: Ammorbidite con l'acqua del mare, bro, che meraviglia!
1: Quello si fa.
0: Abbiamo altro, burratine?
1: Burratini li abbiamo, però da 80 kg l'una.
2: È tutto pesantissimo.
1: No, non è pesantissimo, sono Serena Bangale, non posso spedire una cosa. Devo spedire almeno un bangale. Tu cosa vuoi? Un bangale di.
2: Di cosa?
1: Di che cosa? Di taralli, dai.
2: Ma taralli non sono mai.
1: Come li vuoi? Al finocchio?
2: No,
1: ti piace quello del finocchio.
2: Va bene lisci, no?
1: No, c'è la faccia di uno che li vuole. Con i piccanti, vuoi una cosa? Te li mando solo con le mutandine, senza recisione.

0: siamo dimenticati di chiedere a Serena Bancale, la cugina di Serena Brangale, sì, le orecchiette con le cime del re.
1: Oh, ma te le mando già cucinate insieme.
0: Ah, ti mando le piccantine.
1: Come le vuoi, ripassate le cime?
0: Sì,
1: te le mando ripassate
0: un po' piccante.
1: Aglio ce lo metto però, aglio e peperoncino.
0: Ah, metti aglio come se non ci fosse un domani, va benissimo.
1: Aglio, mamma, un bancale, la ricetta è questa: un bancale di cime, un bancale di aglio e un bancale di peperoncino. Quello viene peperoncino, quello viene buono.
0: Peperoncino, buono. Io non lo so, però chiedo anche ai nostri ascoltatori: non è un domandone, perché tra poco abbiamo il tromboscopo e quindi magari dopo. Ma anche voi alle 8 del mattino vi fareste un piatto di orecchiette con un bicchiere di vino rosso?
1: Sì,
0: solo io?
1: No. Vai tranquillo.
0: Cioè, o sono io questo problema o anche voi?
1: No, vabbè, io ce l'ho da anni, purtroppo.
0: Anch'io, perfetto. Allora tutto a posto. Cioè, abbiamo un nostro ascoltatore che volevo farvi sentire perché mi fa troppo ridere.
2: Scombriculè, forza e coraggio, andiamo alla ribagio. Buongiorno a tutti, scombriculini, belli pipistrellini, vi adoro. Ah, ascoltate ragazzi, ma avete visto il mio vichingone là, la Norvegia contro il Brasile? Sì, quello è una bestia, è un vichingone come me quello. Quello è un vichingone come me. Niente ragazzi, forza Norvegia. E forza vichinghi, ciao scombricolati, io vi voglio bene.
0: Senti,
2: buona giornata e buon fine settimana, che così arriva venerdì la svelta. Ciao scombricoli.
3: Mannaggia.
0: Senti che strombazzata che gli dà quello davanti.
1: C'hai i capelli in piedi.
3: Però mica un vichingo dei fiordi questo, è un vichingo padano.
0: Che paura.
4: La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one. Ancora buongiorno, buon lunedì, sono le 8 in punto.
1: Radio number one notizie.
2: Alla vigilia del summit NATO di domani in Turchia, Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. Laura Supino.
3: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%. Forse già entro il 2028. Crisi iraniana e Ucraina, gli altri temi sul tavolo. Previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
2: Nella notte massiccio raid russo su Kiev, 8 morti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Ultimo giorno di funerali oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un attacco israelo-americano nello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Le esequie proseguiranno per altri 3 giorni in diverse città. La cronaca ha previsto per stamani l'interrogatorio del 22enne che sabato a Milano ha aggredito a coltellate un 55enne che usciva da un bar. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: «Mi sono divertito, sono pronto a rifarlo». Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, tradito da un problema tecnico alla sua Mercedes. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki e si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon. Ai mondiali la Norvegia elimina il Brasile battuto 2-1 e conquista i quarti di finale, così anche l'Inghilterra che batte 3-2 il Messico. Gli inglesi troveranno ai quarti proprio la Norvegia. È tutto, a più tardi.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: La canzone che la canzone che i pinguini tattici nucleari ci hanno regalato per l'estate 2026 si chiama Sorry, scusa, lo sento, perdonami. Allora il momento del nostro tromboscopo, perché l'abbiamo chiamato così? Perché nella copricola si parla solo di quello praticamente, no?
1: Ogni anno è un calcio.
0: Appunto, cosa ce ne frega noi di sapere in generale? Ci vogliamo lì, vogliamo andare. Ariete, se sei single, un incontro potrebbe trasformare una semplice scintilla in un incendio. In coppia è il momento perfetto per rompere la routine e lasciarsi sorprendere. Toro, la dolcezza sarà tua arma segreta. Le emozioni profonde avranno la meglio sugli slanci impulsivi. La complicità, chi ride? Chi osa ridere sul Toro? La complicità cresce e anche la passione trova nuovi spazi, soprattutto nel fine settimana. Gemelli, parole seducenti e sorrisi magnetici, sei il protagonista dei flirt. Attenzione però a non giocare troppo con i sentimenti altrui, che in coppia ritrova leggerezza e voglia di divertirsi insieme. Molto bene. Cancro, le stelle invitano ad aprire il cuore, un gesto romantico vale più di mille promesse. L'intimità si fa intensa e autentica, regalando momenti di grande sintonia. Te capì?
1: Ma che roba è? Leone, fascino alle stelle, occasioni per conquistare non mancheranno. In coppia torna la voglia di stupire il partner con passione e generosità. Volevi dire qualcosa, Manu?
0: Sì, chiuderello.
1: Chiudi
0: l'audio.
1: Chiudi l'audio.
0: Chiudi l'audio. Dai!
1: Vergine, l'amore chiede spontaneità e il desiderio potrebbe sorprendervi quando meno ve lo aspettate. Un piccolo rischio potrebbe regalare grandi emozioni. Bilancia, il mio segno, se c'è qualcosa da chiarire, fallo con dolcezza. Ritroverai armonia e una rinnovata complicità sotto le lenzuola. E fuori, e vai. Scorpione, settimana intensa, proprio come piace a te. Le nuove conoscenze possono diventare molto interessanti, mentre le coppie riscoprono un'intesa travolgente.
0: Come piace a te?
1: Ma che è? Mamma mia.
2: Sagittario, l'estate ti rende più audace, hai voglia di avventure e di emozioni autentiche. Un viaggio, una festa o una serata improvvisata potrebbero regalarti incontri memorabili. Capricorno, dietro la tua apparente razionalità si nasconde una grande voglia di lasciarti andare. È il momento di concedere più spazio alle emozioni e alla tenerezza. Il partner apprezzerà. Acquario, le stelle parlano di surprise. Un messaggio inaspettato o un ritorno dal passato potrebbe riaccendere il cuore. La passione cresce quando smetti di voler controllare tutto. Pesci, vabbè. Sensibilità e fantasia rendono questa settimana davvero speciale. L'amore si colora di romanticismo e la sintonia con la persona giusta può raggiungere livelli davvero magici.

0: Katy Perry con Part of Me su Radio Number One. Eccola qua la combriccola. Mamma mia, che lunedì intenso. Che lunedì intenso questo qua, oh.
1: Sì,
2: siamo intensivi.
0: Abbiamo un sacco di cose, c'è un sacco di fermento in questo inizio settimana. Parlavamo di sbadataggine, giusto, Paolo?
1: Sì, perché nel fine settimana, partivo proprio dal mio fine settimana, ho dimenticato un sacco di cose. Venerdì, cosa? I portafogli, poi le chiavi, le classiche cose, il cellulare. Sono di una distrazione unica. Io pensavo fosse il caldo, poi vado a informarmi meglio. E leggo che addirittura chi è distratto, chi perde le cose, chi si dimentica le cose, è perché è molto creativo. Quindi c'è questa ricerca scientifica euro-statunitense che dice: se dimenticate gli oggetti vuol dire che avete un'attività mentale intensa. Io non ci credo. Però a me accade spesso sta roba qua. Insomma, voi dimenticate qualcosa, siete distratti.
2: Non ho capito cosa stavi dicendo.
1: Eccolo lì, vedi? La risposta
0: non mi ricordo come era iniziata sta roba qua.
2: Quando è iniziata? No, la cosa più divertente mi è capitata veramente una volta. Ho perso il mazzo di chiavi telefono e dico: guarda, ho perso le chiavi e tra l'altro è arrivata della posta e non ho più la chiave della cassetta della posta. La risposta è stata: te la spedisco.
0: Quindi
1: qui siamo a livelli,
0: di due non ne facciamo uno sano.
1: Qui siamo a livelli eccelsi, attenzione. No, dai, vorrei capire se sono solo io così mentalmente intenso per la distrazione, oppure se sono accompagnato da qualcun altro o qualcun'altra.
0: No, siamo una combriccola di creativoni, ragazzi. C'è qua la creatività proprio veramente zampilla.
1: Il problema è quando dimentichi le chiavi all'interno di qualcosa, dell'auto, del garage, di casa, e c'è la chiusura automatica della porta o della basculante. E lì diventa un casino.
0: Lì è un casino. Io semino le cose, tipo, capito? Nel senso, a seconda di quello che perdo, c'è un modo per recuperarlo. Okay. Faccio un esempio: ho messo nella buca delle lettere una copia della chiave di casa.
1: Ah, ok.
0: Quindi, e ho la chiave della buca delle lettere nel portafogli. Il problema è se perdo il portafogli.
2: Quando dormi fuori.
0: Di solito non lo perdo, le ultime parole famose oggi lo perderò, però ecco, faccio queste cose qua, nel senso, cerco, capito, mi conosco e cerco di contrastarmi in qualche maniera.
2: No, è giusto, quello che fai è giusto, è preciso. Ma di che cosa hai detto?
1: Non mi ricordo. Ero mentalmente intenso.
0: Quindi al 393-444-0444 chiediamo quanto siete mentalmente intensi. No, nel senso, qual è la cosa che perdete più spesso? Ecco, diciamo, che vi dimenticate.
1: Per non parlare di ombrelli e guanti, soprattutto nella stagione invernale.
2: È un classicone.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita, il pezzo di Coma Cose su Radio Number One. Stiamo chiedendo qual è la cosa che dimenticate più spesso, diciamo, che vi scordate più spesso. Le chiavi vi vincono proprio a mani basse.
2: Come perdo le chiavi io. Stavamo parlando, Pat e il sottoscritto. Lui una volta nel frigorifero ha lasciato il telefono, io sì. Il telecomando.
3: Incredibile.
1: Del frigorifero.
3: Sì, perché hai in mano qualcosa, può essere un telecomando, un telefono, poi stai ravanando nel frigo e l'ho appoggiato proprio su un ripiano del frigo. Chiudo
1: e
3: il frigo.
1: Chiuso, l'hai lasciato lì.
3: Sì, poi a un certo punto ho chiesto ovviamente in famiglia, mi fate suonare il telefono cortesemente. Sentivo un suono sordo che arrivava dalla cucina, era dentro il frigorifero.
1: Che meraviglia! Questa vince. No, io nel frigorifero non ho mai lasciato niente. No,
2: il problema è che il telecomando non squilla.
4: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One
4: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
4: Charlie Puth,
5: Serena Brancale,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: La musica che cerchi è qui.

coda, la maxi coda che c'è sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, coda per 10 chilometri dopo un incidente tra allacciamento autostrada A21 e lo svincolo di Desenzano in direzione Padova. Sulla tangenziale ovest di Milano, veicolo in panne con rallentamenti tra lo svincolo Baggio-Cusago e lo svincolo SS-494 Vigevanese. Anche in A8 Milano-Varese ci sono delle code per traffico intenso tra Busto Arsizio e il resto verso Milano. Criticità anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia, con code per traffico intenso tra Arenzano e allacciamento A7 direzione Genova. Sulla A26 code in direzione Genova tra Masone e allacciamento A10. Sulla 15 la Parma-La Spezia code per 2 chilometri tra Pontremoli e Berceto direzione Parma a causa di lavori e traffico intenso. Abbiamo poi code anche sulla 1, la Milano-Bologna, tra Piacenza Sud e Fidenza, sempre verso Bologna. Sulla A21, la Torino-Brescia, c'è un incidente all'allacciamento A21, A1, in direzione Brescia, con code per circa 2 chilometri. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti su Viale Castrense in direzione San Giovanni, code su Via Tiburtina tra Via dei Durantini e Via Camesena in direzione centro città, e traffico intenso anche su Via dei Monti Tiburtini all'altezza di via Durantini. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli amici della Combriccola.

0: Mannaggia, non possiamo sentire il remix perché c'è della serietà in questo momento della combricola di Radio Number One. Erano Another con Tell to You. C'è della serietà perché c'è il focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione dall'Australia. Attenzione, arriva il mistero del ritrovamento delle palle spaziali. Sulle spiagge del Queensland settentrionale sono comparsi 6 pezzi di sospetti detriti spaziali, ribattezzati appunto palle dello spazio. L'Agenzia Spaziale Australiana sta indagando sull'origine di queste 6 sfere di metallo comparse a riva, forse trasportate dall'oceano. Hanno un diametro intorno al mezzo metro e potrebbero essere forse una parte dei razzi che vengono usati per il trasporto di satelliti e altro materiale in orbita. La zona è stata isolata nel timore che all'interno delle sfere possano esserci tracce di sostanze pericolose, forse idrazina, che è un carburante per razzi altamente tossico. Le autorità pertanto raccomandano di non avvicinarsi agli oggetti. 5 palle spaziali sono già state messe in sicurezza in alcuni fusti. Nelle ultime ore è stata avviata la procedura per la 6ª palla. Ma secondo alcuni esperti è anche possibile che gli oggetti non siano, attenzione, di natura spaziale, ma siano invece di origine marina, quindi sarebbero delle palle marine eventualmente e non spaziali. Gli accertamenti delle prossime ore scioglieranno il mistero. Pillole di sport: la Norvegia voga ai quarti dei mondiali di calcio, piange invece il Brasile, la Seleção di Ancelotti si inchina alla doppietta di Haaland e perde 2-1 a nulla, serve il rigore trasformato da Neymar al 10° minuto di recupero. Norvegese che nei quarti dovranno affrontare l'Inghilterra che allo stadio Azteca questa notte ha regolato 3-2 il Messico, doppio Bellingham e rigore di Harry Kane. Questa sera altro ottavo tutto da gustare. Alle 21 c'è il derby della penisola iberica Spagna-Portogallo, mentre alle 2 di notte c'è Stati Uniti-Belgio. Formula 1 a Silverstone, rinasce Leclerc che su Ferrari vince il Gran Premio di Gran Bretagna davanti a Russell ed Hamilton. Sfortunato Kimi Antonelli nel finale, mentre era secondo e stava cercando di raggiungere Leclerc, ha avuto problemi alle sospensioni. Gara dunque per lui rovinata. L'italiano resta comunque leader del mondiale, ma Russell risale a meno 25. Wimbledon, Jannik Sinner vola ai quarti di finale, il numero uno al mondo si sbarazza in 3 set del giapponese Mochizuki. Prossimo avversario dell'azzurro sarà il tedesco Struff, numero 74 del ranking ATP. Oggi in campo anche Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur, testa di serie numero 5. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Justin Timberlake 2014, Love Never Felt So Good su Radio Number One. Attenzione, anticipazione, spoiler, tra poco giochiamo, abbiamo ancora cose da regalare. Ve l'avevo detto io che oggi
1: è dura,
0: resistere, della generosità, così a fiumi. Nel frattempo però, tornando a bomba sul tema tema rincoglioniti,
2: sì, no, siamo partiti da questa diciamo puntualizzazione scientifica, cioè se perdete spesso gli oggetti, le chiavi, telefono, portafogli eccetera, potreste essere più creativi di quanto pensate, perché è un effetto collaterale di un'attività mentale intensa, dice la scienza. Noi crediamoci alla scienza,
0: noi pensavamo di essere solo dei rimbambiti. In realtà siamo dei creativoni,
1: esatto,
0: hai capito? Certo, sì.
3: Buongiorno Cumbricula. Buongiorno. Bravo Manu. Adesso so come entrare in casa tua, perché non ci vuole niente forzare la tua cassetta della porta.
0: Ciao. Ho capito, devi arrivare alla Spalmas di Gran Canaria a capire qual è il palazzo, qual è l'appartamento, evadere la sicurezza.
2: Possiamo dare l'indirizzo, lo dà Juan, tanto sa dove abiti.
4: Allora, io ti do un consiglio, secondo me devi spostarlo.
0: Secondo me no. Perché? Secondo me non c'è pericolo.
4: Vabbè, continua a pensarla così, dai.
0: Secondo me non c'è proprio nessun pericolo, però vabbè, sentiamo, ma però rimanendo in tema di frigoriferi.
5: Buongiorno carissimo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Se la mettiamo sul piano di cosa il frigorifero, io vi batto tutti.
0: Sentiamo.
5: Cercavo, dicevo, cavolo, l'ho lavato, non l'ho lavato, l'ho steso. Mi mancava un reggipetto. Era nel freezer. Come ha fatto finire, lo sa il signore. Comunque era nel frigorifero, reparto freezer.
0: Ma pensate, un reggipetto.
2: Ti tiene le zinne al fresco, con questo caldo.
0: Le zinne al fresco. Attenzione.
1: Le ciucce al fresco, sarebbe potuto andare peggio.
0: Al fresco, sarebbe
1: potuto andare peggio. Se le avesse messe nel forno, avrebbe avuto le tette biscottate.
2: Porca miseria, ma perché tutte a noi?
0: Ma perché tutte a noi, veramente? Ma soprattutto perché tutte a me? Perché anche le zinne al fresco era proprio
1: che colpa ne ho?

0: di noi.
1: Cosa sappiamo davvero di noi? Anch'io me lo chiedo. Cosa sappiamo davvero di noi? Che colpa ne ho? Il pezzo di Coez è fra Quintale su Radio Number One alle 8:40. Giochiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Esatto, regaliamo un sacco di cose bellissime, esperienze e divertimento in questo caso. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per d'ingresso per Gardaland. Devi mandare adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda.
3: Eccola qua, Gardaland, in parte tocca il comune veneto di Lazise. Con quale di questi altri comuni confina Lazise? Le quattro opzioni sono Bardolino, Valeggio, Caprino, San Bonifacio. 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe, con i saldi fino al 50%.

Le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Accidentally in Love. Era il 2004 e i Counting Crows scrissero questa canzone apposta per la colonna sonora del film Shrek numero 2, ve la ricorderete sicuramente, abbinata al film, proprio stata richiesta espressamente da DreamWorks, la casa di produzione. Un bel pezzo allegro per Shrek, pensate a Shrek, cosa vi viene in mente? Vi è nata questa Accidentally in Love. Allora torniamo a Bomba Gardaland, che bel posto, che posto meraviglioso.
1: Allora, ricordiamo che abbiamo posto questa domanda a Gardaland, che è nel comune di Lazise, no? Torniamo a parlare normale. Con quali altri comuni confina Lazise? Quattro le opzioni: Bardolino, Valeggio, Caprino, San Bonifacio. Daniela è stata la più veloce a fornire la risposta corretta. Ciao Daniela!
2: Ciao!
1: Ciao Daniela, dove ci stai ascoltando innanzitutto? Da dove ci stai ascoltando?
2: Da Lainate.
1: Attenzione.
3: L'aeroporto di Lainate.
1: No, non è quello. No. Lainate no. Tra Milano e Como.
0: Lainate Como Chiasso.
1: Esatto.
2: Allora. La famosissima
1: Lainate. Gardaland a Lazise. Lazise confina con?
2: Bardolino.
1: Bravo!
0: E allora due bei biglietti d'ingresso per Gardaland vanno a te. Ho visto nella tua immagine del profilo su WhatsApp che hai due bimbi, giusto? Due ragazzi?
2: Sì, sì, sì.

0: baby erano un po' piccolini, adesso sono un po' più cresciutelli.
1: E allora ci vai tu o ci vanno loro?
0: No, no, andiamo tutti insieme, è un master di tutti gli anni.
2: Ah, che bello!
1: Che bello, sono contentissima allora, meno, meno male. Allora divertitevi ragazzi, un bacio.
2: Ciao!
0: Grazie,
3: ciao Dani!
0: Grazie, siamo vicini.
1: Che bello regalare cusse, eh?
2: A me piace tanta.
1: Cosa mi regalate per il mio compleanno?
2: Una cosina.
3: Ci stavamo pensando adesso.
2: Un pensierino.
1: Adesso. Che cosa? Che cosa?
3: Dipende.
1: Delle belle orecchiette con le cime del re. Harry Styles in arrivo su Radio Number One, una canzone bellissima, si chiama American Girls.

0: piccola.
1: Perché il restyling costano.
0: Il restyle costa meno.
2: Poi esatto, poi bisogna vedere quanto c'è da restaurare. Nel mio caso tanto, e quindi sarebbe costosissimo.
1: Va là, dai.
2: Comunque io ho una teoria sulle cose che perdiamo. Allora, secondo me tipo le chiavi di casa, le cose di casa, ogni tanto si stufano di noi e si nascondono, perché non ne possono più. Non ci avete mai fatto caso?
1: Questo è terrapiattismo, però.
0: No, però ci trovo tanto significato in questa cosa. Cioè, non ho mai sentito una balla più grande, però ha senso.
1: Secondo me si collega alla notizia dell'Australia delle palle spaziali.
2: Sì, ma fatemi finire palle spaziali. Non vi è mai capitato che, cosa sta qua, capito?
1: Le chiavi si stancano e parlano tra loro. Sì, quella della cantina parla con quella dell'abitazione. Dice: oi, andiamocene via.
0: Di girare in tondo.
1: Esatto.
2: No, ci sono degli oggetti dentro casa che sono lì da sempre e sempre lì rimangono. A un certo punto spariscono e dici: ma com'è possibile? Quello è sempre stato lì, adesso dov'è? Tu lo cerchi e non lo trovi, e poi si trova in un posto dove tu hai guardato 100 volte.
1: Certo, sì,
2: però
1: sì.
2: Non era lì, si era nascosto, capito? Cioè,
1: hai capito? Siamo a 34 gradi, immagina quando saremo a 40 gradi, cosa succede?
0: Io mi sto chiedendo di quello che ha detto, qual è la principale e qual è la subordinata? Perché le chiavi non è che si perdono, si mangiano.
2: Ma non ho detto le chiavi, ho detto un oggetto. Se non mi ascolti,
0: sono distratto, sono troppo intelligente, sono distratto, sono creativo.

0: di Ed Sheeran su Radio Number One nella combriccola. Sono arrabbiata con voi due, non ci voglio più parlare. Non faccio finta che non esistiate.
1: Grammofono!
2: La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Lombricola di Radio Number One. Sono le 9 in punto.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Dito nella Piaga.
1: Allora, businessman di Dito nella Piaga, per aprire questa terza ed ultima ora della combriccola di Radio Number One. Tra l'altro, a proposito di Dito nella Piaga, è stata incontrata da Agnese, donna al volante, che prima del suo concerto, se andate sui profili social di Radio Number One, trovate un gioco molto divertente, molto interessante, molto carino, che ha fatto appunto Agnese con Dito nella Piaga.
2: Bello, è carino.
1: Allora, va bene, detto questo, possiamo concentrarci su altro. Io lascerei da parte le cose perse, tanto sì, sono perse.
3: Non le trova più nessuno, quasi. C'è un compleanno da festeggiare.
1: Oddio, quale?
3: Sì, 241 anni, ma li porta bene. Il dollaro. Gli Stati Uniti adottarono il dollaro nel lontano 6 luglio 1785. Ma quando si parla di valute, a parte il dollaro, insomma, che rimane lì come simbolo degli States, non vi viene in mente la vecchia e cara lira?
1: Ci viene in mente.
3: No, nel senso che qualcuno invece dice viva l'euro, viva la moneta unica europea. Io ho un po' di nostalgia della liretta.
1: Io no, per niente.
3: Io con 20 lire prendevo il mio camillino al bar negli anni 70.
2: Del ventennio. Vieni un po' più su. Non parlare del ventennio.
3: No, non era il ventennio, era gli anni 70.
1: Cos'è il camillino?
3: Era quel biscotto gelato. C'era crema e cioccolato. Era bigusto. Oppure vi ricordate quando vi davano il resto con le caramelline? O con i gettoni del telefono.
1: Maledetti, io voglio i soldi, non le caramelline.
3: O con i mini assegni. Vi ricordate i mini assegni?
1: Sì.
3: Viva la lira!
1: No, vabbè, a parte il fatto che adesso si spende il triplo per qualsiasi cosa, questo diciamo che non è una cosa che può piacere. Però, no, nel senso, ti ricordi quando andavi a fare un viaggio, ad esempio, in Spagna? Che ne so, e dovevi cambiare le lire in pesetas,
2: poi pesavano,
1: vai a fare un weekend a Parigi, ti devi ricordare tre giorni prima di chiedere alla banca che ti prendano i franchi, le cose, due maroni, invece così vai dove vuoi.
2: Viva l'euro, certo,
3: triplicati i costi,
2: ma sono passati anche i 40.000 anni,
3: ma
2: ragazzi,
3: che è? Dal 2001
2: sono 25, fai tu.
1: Vabbè, e quindi la domanda qual è, Patrizio?
3: La domanda è, ma avete qualcuno perlomeno, avete nostalgia della lira? Siete contenti invece magari che ci sia la moneta unica europea come Sergione? Oppure vi ricordate ancora quando pagavate alcune cosucce negli anni 70, 80, 90, tipo pizze, gelati, giochi, abbigliamento, bici, macchine, vacanze o case in lire? Costava tutto meno.
1: Sì, no, stavo pensando perché non ho molto. Io
3: una pizza, 3.000 lire.
1: Una pizza, 3.000 lire, sì. Esatto. Le 1.000 lire. Vabbè, 393 444.

0: State of Mind con Alicia Keys e Jay-Z insieme su Radio Number One. Stavo cercando di ricordarmi quanto pagavo d'affitto quando c'erano le lire.
1: Quando c'era lui, soprattutto.
2: Io ho messo questa base perché quando c'era la lira, più o meno era quel tempo qua.
1: Ma non è vero, dai, la lira c'è stata fino all'inizio del nuovo millennio. Su
0: 2001, no?
1: Ma sì, ma nel 2002 ancora aveva corso. Non che correva, aveva corso, nel senso che era ancora valido.
0: Nel senso che se ti trovavi un 10.000 lire potevi andare in banca a cambiarlo, adesso invece te lo appendi al muro. E vabbè, stiamo parlando delle vecchie lire, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori se hanno nostalgia delle vecchie lire. Questa
1: nostalgia
0: è la domanda.
3: Ciao Scombriccolatti.
1: Ciao. Ciao.
3: Che bei tempi, quando ti davano il gettone valeva 200 lire.
0: È vero.
3: Valevano, adesso non ci sono più gettoni, c'è l'euro e costa tutto più caro.
0: Questo sì è vero, costa tutto più caro. Leggi!
2: Avrei preferito di gran lunga ancora la lira. Caspita, per quanto riguarda andavo in giro all'estero, non si poteva fare comunque con le carte di credito. Ciao Claudio.
1: Ma perché fai il discorso da Piazza Venezia? Non ho capito, ma non è che bisogna andare così lontano. Ti ripeto, sono passati alla fine 24-25 anni.
2: I treni arrivavano in orario.
1: No, ma smettila, non è vero.
0: Sono tanti 25
1: nostalgia
0: anni.
1: Nostalgia canaria per me.
4: Buongiorno. Scombriccolati del mio cuore.
0: Ciao.
4: Io sì, ho nostalgia decisamente della lira. Perché come dicevate, costava tutto meno. Ed è vero, Sergio, che sono passati 25 anni, ma i mortacci, il rincaro e il colpo lo stiamo ancora accusando. Per cui sì, da una parte viva l'Europa, se fosse equilibrata e tutto funzionasse a dovere. Per cui nostalgia della lira decisamente sì. Baci, Monica.
0: Nostalgia canaglia.
2: Però dall'80 al 2000, se andate a vedere i prezzi, la benzina costava la metà. Dall'80 al 2000, anche se erano lire.
0: Esatto, è vero.
2: Cioè,
0: bravo,
2: non è che...
0: bravo. Ciao da Marco, io rivoglio la lira. Attenzione, ecco lui, l'uomo più invidiato del mondo.
2: A sto giro non posso far testo essendo io del 2001.
1: Non è possibile. C'è gente che è nata nel 2001. Non è possibile.
0: Sì. Volevo farvi sentire solo questa cosa, così per la serie ve l'avevo detto.
5: Guardate che i vecchi hanno sempre detto: la casa nasconde ma non ruba, quindi la sua teoria è perfettamente calzante con ciò che dicevano i vecchi. Ciao, sono Katia.
0: Ma dato della vecchia, però fa niente, ma dato anche ragione, la casa nasconde ma non ruba, la casa nasconde, ricordate.
1: Ma perché fa ste robe qua?
2: Stai zitto, vecchio.
0: Ricordatelo.

0: L'unica di Giorgia su Radio Number One alle 9:19. Ricordate, la casa nasconde, non ruba.
1: Ancora questa roba. Qui si sta parlando però di oggetti che dialogano tra loro e a un certo punto decidono di sparire.
2: Sì.
1: Ricordiamo, esatto. Questa è la teoria della Manu Doriani.
0: Sì, si stufano di noi, se ne vanno per un po' e poi ritornano. E li trovate nello stesso posto.
2: È per quello che c'è il portachiavi per le chiavi, perché quando se ne vanno poi c'è qualcuno che te le porta.
0: Che te le porta, il portachiavi, esatto. È la persona preposta. Va bene, tra poco.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: number one meteo.
1: Buongiorno da Meteopat. Un saluto alle Meteopattine Canarie, un saluto alla Manu Doriani, che è la capa delle cape delle Meteopattine, ragazzi. Non ci sono buone notizie per chi non ama il caldo, ecco. Non il caldo, il super caldo, perché con il ritorno in grande stile, sì, sul Mediterraneo centrale dell'anticiclone subtropicale, le temperature sono destinate ad aumentare di nuovo nei prossimi giorni. Arriverà la caldazza.
2: Ma
1: tornerà la caldazza, eh?
2: Cos'è sto rumore?
1: Non lo so, che
3: era il delfino.
1: Il delfino, il delfino curioso,
3: scusa.
1: Sì.
3: Il tempo ci darà delfino da torcere.
1: Vabbè, allora ce ne accorgeremo già oggi, ma ancora di più a partire da mercoledì. Ad alimentare questo caldo sarà anche la disposizione da nord delle correnti in quota, con possibile effetto fön sulle zone pedemontane. Fön, sì, è il vento caldo di caduta. Il fön sulle pedemontane alpine centro-occidentali, che potrebbe contribuire a un ulteriore riscaldamento. Sull'alto Piemonte, sulle alte pianure lombarde, si potrebbe infatti arrivare a picchi di 37-39 gradi, con possibilità di far segnare nuovi record di luglio in località come Malpensa e Bergamo. Sto già sudando adesso. L'unica magra consolazione di questo effetto fön, perlomeno in questa fase, è che si tratterà di caldo torrido, quindi non afoso, grazie all'effetto di questi venti di caduta che manterranno basso quello che è il tasso di umidità. Previsioni, dai, velocemente, dai. Oggi generalmente soleggiato, con i primi picchi di 35-36 gradi che verranno raggiunti su alcuni tratti della Valpadana occidentale. Domani, situazione copia e incolla. Tempo stabile al nord, con caldo ancora non indifferente. Mercoledì, copia e incolla per quanto riguarda lo stato del cielo, ma i valori delle temperature si alzeranno ulteriormente, andranno a sfiorare o toccare i 40 gradi. Preannuncio, spoilerò, che soltanto nel prossimo weekend si potrebbe assistere, sottolineiamo si potrebbe perché ancora non abbiamo certezza, ad un contenuto ridimensionamento della canicola al nord Italia. È tutto.
3: Notizie di settembre.
1: Notizie di settembre non è ancora.
3: Non è ancora, meno male.
1: Fön.
3: Vai di là a spegnere il fön.
1: Il fön.
2: Vedi subito.

0: La potente voce di Meek con Beautiful Freaks su Radio Number One. Questa è la combriccola di Radio Number One. Sergio Sironi, Manuela Doriani e Pat Romano pronto per un altro Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Giornata della nostra redazione. È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza della donna. Queste le parole shock pronunciate da una PM di Benevento che aveva così argomentato l'archiviazione di un procedimento a carico di un uomo denunciato dalla compagna per violenza domestica e stupro. Motivazioni sessiste e stereotipate che ora, a 5 anni di distanza, costano all'Italia una sanzione pari a 60.000 euro e vabbè, ma anche una condanna da parte della Corte Europea per i diritti dell'uomo. Per quella stessa PM, tra l'altro, il fatto che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della donna era un semplice scherzo di cattivo gusto. Parole shock. È il caso della 44enne Audrey Ubeda, nata in Francia da papà spagnolo e mamma campana, che ha indignato i giudici europei. La donna, residente nel Salernitano, nel 2001 e nel 2021 aveva infatti denunciato il suo ex compagno per violenza fisica e psicologica contro lei e i due figli, ma anche per violenza sessuale aggravata. Parliamo adesso di una festa di addio al celibato. Attenzione quando fate le feste di addio al celibato. Attenzione, fatele in sicurezza, non fate come questi che stavano per finire in acqua, anzi una festa che stava per finire in tragedia nelle acque di Maiori. Siamo sulla costiera amalfitana quando l'imbarcazione su cui si trovava questo gruppo di amici ha iniziato ad affondare. Evidentemente lì qualcuno ha aperto un tappo, non so che è successo. A bordo si trovavano 7 persone che stavano festeggiando questo addio al celibato, non si sa come. A un certo punto l'imbarcazione, più che la nave, era un'imbarcazione, ha cominciato ad andare sotto l'acqua e per fortuna è intervenuta in modo tempestivo la guardia costiera, che è riuscita a salvare 7 persone. Quindi un sospiro di sollievo e il futuro sposo bagnato ma salvo. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Excuse? Fun.
2: Excuse. Fun.
3: Allora, ma se vuoi, se vuoi tesoro, te lo chiamo all'italiana, il favonio.
1: Favonio. Il favoio?
3: Favonio, favonio, favonio, favonio.
1: È tipo Veneto il favonio.
4: A me lo c'è pa' il favonio.
3: Il vento di caduta.
1: Favonio, eh. Il favonio, facciamoci uno spritz, allora.
4: Dai, che c'è tanto favonio.
1: Vabbè, era Luttini, era Paolo Luttini con New Shoes su Radio Number One alle 9.35. Perché stiamo parlando di fun? Perché c'è il fun? Ma perché stiamo parlando di lira soprattutto?
3: Perché oggi compie gli anni il dollaro. Compie 241 anni, lì nessuno ha toccato il dollaro. Qui invece abbiamo l'introduzione già da qualche annetto della moneta unica europea dell'euro. E vi stiamo chiedendo: ma non avete nostalgia della vecchia cara lira con la quale si compravano le cose a buon mercato fino ai primi anni 2000? Io ce l'ho, io ce l'ho.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, Luca da Mantova, farei un distinguo nel senso che allora la lira, ok, per i ricordi, bei tempi, i ricordi legati all'età, ma ve lo immaginate avere la lira adesso con la benzina a 4.000 lire al litro e lo stipendio fermo a 2 milioni al mese? No, non si potrebbe. Dai,
1: Madonna,
5: ciao.
1: È vero, 2 milioni al mese, è vero, prendevamo lo stipendio milioni. Ciao, sicuramente abbiamo perso potere d'acquisto grazie agli speculatori che non hanno rispettato il valore di cambio da lire a euro, così sono raddoppiati i prezzi ma non gli stipendi. Però che comodità, dice lei, andare all'estero senza dover cambiare la valuta e senza dover calcolare quanto si spendeva, è vero, ti ricordi? Sì. Si prendevano certe fregature che diceva quanto costa 2000 pesetas, quanto sono?
3: Però ragazzi, ormai il cambio è sorpassato, si paga in modo digitale. Ormai paghi con la carta, cioè già ti converte
1: all'epoca
3: subito il POS.
1: Prendevi
3: ma adesso puoi cambiare, se no ormai però non c'è più bisogno di cambiare,
4: capito,
3: la carta moneta.
4: Capito, ma se, anche se non cambi, se ci fossero state pesetas e lire, tu vedevi 4.000 pesetas e non sapevi, anche se pagavi con la carta.
1: Non sapevi a quante lire corrispondevano.
4: Esatto,
1: sì,
4: fare nel calcoli, senso cose, però
1: facevi magari un calcolo approssimativo, però insomma. Guarda che meraviglia questo nostro ascoltatore di Alberto da Brescia che ci manda.
3: Alla collezione di tutte le banconote e tutte le monete che rappresentano la cara vecchia lira.
1: Esatto. Fronte retro.
3: Sì, però manca il 500 lire. Vedo che parte dal 1000.
1: Per i maroni a qualsiasi
4: lì a destra, persona. A sinistra, il secondo. Sopra ci sono le 1000 lire in moneta, sotto sono le 500
1: lire. Vabbè, guardatevelo bene. Noi nel frattempo ascoltiamo Chappell Roan, va? Guardatevelo bene.
3: No, carta moneta, è carta moneta. Quello con i delfini, no? Cosa c'erano dei pesci?
4: Era 500.

0: Chop and Run con Good Luck Baby, e hanno iniziato a discutere sul quadro con le lire di un mandato da un nostro ascoltatore 3 minuti e 33 secondi fa. Sono passati 3 minuti e 33 secondi, sono ancora lì che discutono sul quadro dell'ascoltatore,
1: perché non riconoscevamo l'effigie, il personaggio che era appunto stampigliato, certo, sulle banconote.
0: Quando siamo arrivati, adesso l'avete riconosciuto?
2: Sì, no, al 500.000, al 500.000 c'era Raffaello, ma
1: Raffaello Sanzio.
2: Con 500.000 lire ti davano un Raffaello.
0: Dai, va bene. Tra poco una grande canzone di Radio Number One, 1978.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
10: Ecco qua.
9: Scarpe, scarpe.

0: tornati indietro all'anno 1981 con questa canzone. Molti in realtà pensano che il testo sia ispirato al romanzo Roots, ma in realtà è una canzone che parla soprattutto del suo ritorno alle proprie origini familiari e alla ricerca della propria identità personale.
1: Vabbè, Radici, Roots, Radici, insomma, il famoso libro che parla di questa saga, no, nel corso dei secoli, degli schiavi, uno dei migliori libri. Anche i film che hanno fatto sono molto molto belli. Hanno fatto una versione quando ero piccolino io.
0: Sì, è una più recente.
1: È una più recente che consiglio a tutti, anche a voi giovani che magari l'avete persa. Tu non l'hai visto Radici, mi dicevi.
0: Lo recupero,
1: no?
0: Però, no? Molto interessante da come me lo stava raccontando il nostro Claudio.
1: Però in ogni caso questa canzone non ha nulla a che fare. No. Sei going back to my roots, ma sono le radici personali. Allora chiudiamo questo argomento che riguarda Ultimo, che in effetti però ha creato alcune reazioni, no? Perché così tante persone a vedere Ultimo? Io ho detto la mia, le persone che erano lì perché volevano vivere un rito collettivo, sì, un raduno, esserci perché siamo con il nostro
0: idolo.
1: Nostro gruppo. È un gruppo molto grande, 250.000 persone, quindi dividerei l'argomento dagli aspetti organizzativi,
0: no,
1: insomma,
0: certo.
1: Cercate che dei casini, però insomma qua c'è l'interpretazione di una nostra ascoltatrice che la spiega così.
0: Vai.
2: Buongiorno ragazzi, allora non sono fan di Ultimo, ma la mia migliore amica lo è. Ed è impazzita letteralmente per arrivare a questi biglietti, per accaparrarsi il pit che voleva lei del suo album preferito.
0: Sì.
2: Dice di sentirsi felicissima di aver preso parte alla realizzazione del sogno di Ultimo,
0: vedi.
2: Quindi questo maxi concerto. Diciamo che secondo me che non fosse proprio comodissimo c'era un po' da aspettarselo.
1: È vero.
2: Io che sono amante del comodo non andrei mai ad un evento simile perché mi piace avere il mio posto assegnato, non che devo mettermi in coda dall'alba col rabattone del sole
0: giorni
2: insomma.
0: Prima hai spiegato benissimo, però vedi c'è anche una sorta di empatia sotto questo punto di vista, perché cioè, era il suo sogno, il sogno di Ultimo.
1: Spieghiamo.
0: Mica il concertone, Maxi, suona diverso.
1: Ma infatti ha detto bene, è bella questa testimonianza perché ti spiega cosa c'è nella testa. Loro dovevano essere lì perché dovevano condividere quello che era il sogno del loro idolo.
0: Questa cosa è molto bella.
1: Allora, i pit che cosa sono? Sono questi settori sostanzialmente. Lui è stato molto bravo perché invece che

0: chiamarli settore A, settore B, no? Erano divisi, cioè banalmente, questi sei pit, questi sei settori, lui li ha chiamati ognuno con il
1: nome
0: titolo
1: dell'album.
0: Di un suo album, quindi non il pit vicino al mixer, il pit qua, il pit là.
1: Il gold, ma che è il gold?
0: E anche questa cosa qua ha creato insomma un certo livello di partecipazione. Insomma, le parole d'ordine secondo me sono partecipazione, essere parte di un gruppo, condividere una grande storia, un grande sogno.
1: E sogno secondo me. Poi lui è insomma in più interviste ha detto di essere comunque una persona che ha sempre voluto usare e sognare sotto questo punto di vista, quindi direi che comunque nel bene e nel male Ultimo ce l'ha fatta.

0: si chiama così, è la canzone che ci porta alla fine anche di questa seconda ora con appunto Virginia e Claudio. Sì, sì, sì, lei cosa fa? Si stiracchia, no? Si ingobbisce.
1: Cosa vuoi?
0: Ma ti controllo, ti controllo.
1: No, posso stare rilassato qui di fronte. Claudio e Virginia questa settimana insieme con Fabio in vacanza, The Journalist, gli spacca notizie fino a venerdì. Non so quando vengo a Milano, se domani o giovedì, ma vengo a trovarti.
0: Se vuoi farmi sapere, magari poi ti offro il pranzo. Magari.
1: Trasmettiamo anche da Milano, dipende, però mi devi accogliere in un certo modo.
0: Certo.
1: Allora, fra poco parliamo di un tema un po' particolare. Ho trovato questo articolo molto carino che va a delineare diritti e doveri di genitori nei confronti dei figli,
0: sì.
1: Ma attenzione, anche dei figli nei confronti dei genitori. Ed è bello ogni tanto ricordare alcuni punti fermi, perché a volte, sai, si va via dritti e non ci si ferma un attimo a dire qui ci sono diritti e doveri di entrambi, proprio da legge, non così.
0: Speriamo che appunto i genitori, allora i miei in questo caso, non siano all'ascolto.
1: Dai, fra poco le news e qui su Radio Number One.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma buongiorno, le 12 in punto qua su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno. È cominciata alle 23 di ieri sera l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella. Andrà avanti fino al 10 luglio. Al momento disagi contenuti per i viaggiatori con navette sostitutive, anche se con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove questa mattina a causa di un guasto si sono registrati ritardi di un'ora e qualche cancellazione. Nuovo attacco a Giorgia Meloni da parte di Donald Trump, che ha pubblicato sul suo social un meme che lo ritrae accanto alla premier italiana. Nell'immagine Meloni è rivolta con un'espressione quasi di adorazione verso il leader americano, protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: serve un ordine restrittivo. Un uomo di 98 anni ha sparato la moglie malata ultraottantenne al termine di una lite nella loro casa a Savona. Poi ha cercato di ferirsi, autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana è stata trasferita in condizioni critiche all'ospedale di Pietra Ligure, sarebbe in fin di vita. L'uomo invece non sarebbe grave. Mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. Queste le parole shock del 22enne ivoriano proferite agli agenti di polizia subito dopo l'arresto per aver accoltellato, pare senza motivo, a Milano un 55enne all'esterno di un bar. La vittima dell'aggressione resta ricoverata in gravi condizioni. Il governo ha deciso di non prorogare il taglio delle accise e i prezzi dei carburanti alla pompa iniziano nuovamente a risalire dopo settimane di costante diminuzione. In media un pieno di benzina a vettura costerà 3 euro in più. Il diesel in autostrada ha di nuovo sfondato la soglia dei 2 euro al litro. Mondiali di calcio, negli ottavi cade sorpresa il Brasile che si inchina 2-1 alla Norvegia con doppietta del solito Holland. Nell'altra sfida dello stadio Azteca, notte da leoni per l'Inghilterra che supera 3-2 padroni di casa del Messico grazie ad una doppietta di Bellingham e al gol su rigore di Kane. Questa sera alle 21 Spagna-Portogallo, alle 2 di notte Stati Uniti-Belgio. Tennis, torneo di Wimbledon, dopo la qualificazione di Sinner ai quarti di finale, oggi per gli ottavi scende in campo anche Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: detto me, fulminaci a mezzogiorno e 6 minuti in diretta qua su Radio Number One. Buongiorno, buongiorno, inizio settimana appunto con me, Virginia e Claudio Chiari fino a venerdì. Salutiamo Fabi che è in vacanza a rilassarsi, ma tornerà.
1: Io non la saluterei più, però voglio dire, quando uno è in vacanza, voglio dire, sta là in vita di tutti gli altri.
0: No, lo dico perché magari uno dice, ma cos'è successo? Si destabilizza un attimo, no?
1: L'altra settimana ero via io, c'era Alvise in sua compagnia, qui in radio, insomma, quando inizia l'estate tutti vanno in onda con tutti, anche bello, no?
0: Certo, ritrovare
1: gente nuova. Ed è proprio per questo, visto che noi abbiamo una differenza generazionale abbastanza evidente, potrei essere tuo padre. Che brutta frase che ha detto.
0: Vabbè, okay. No, però, se lo dici tu.
1: A livello di età, sì. E quindi questo argomento è molto carino, perché diciamo è un riassunto molto sintetico del codice civile, codice civile, che va ad evidenziare, quindi anche voi che ci state ascoltando, sia che siate figli, sia che siate genitori, provate a valutare queste cose, dove vengono delineati, il codice civile fa questo, doveri e diritti dei figli. Allora partiamo da quelli dei genitori, sono abbastanza semplici, no?
0: Certo, mantenuti, istruiti e educati, da parte dei genitori. Quindi questo significa fondamentalmente copertura dei bisogni materiali, cibo, vestiti, visite mediche, aiuto le visite mediche, poi
1: cioè devi pensare a tuo figlio fino a quando non è indipendente dal punto di vista economico, quindi anche oltre i 18 anni, non è che 18 anni bam, fuori di casa, no.
0: Esatto, perché non si ferma in maniera automatica a partire dai 18 anni, continua finché il figlio non diventa indipendente economicamente. Succede a 30-35 anni, secondo questo codice, sì, voi siete tenuti a stirargli le camicie, fargli la pappina.
1: Vabbè, adesso esageriamo.
0: Cosa ti cucino per pranzo?
1: No, c'è una parte del codice civile molto interessante che va un pochettino oltre le leggi tecniche fredde, dove viene detto che i genitori sono tenuti a rispettare la personalità del figlio e la sua capacità di giudizio. Questo è un passaggio secondo me molto delicato e anche carino. Trasmettere un minimo di valori di convivenza civile.
0: Giusto.
1: E non usare la violenza, abusi nei mezzi di correzione. Cioè, cosa fai?
0: Hai fatto così?
1: Ti riempio di botte? No,
0: no.
1: Uno scappellotto, forse esagerato, o forse sì. Insomma, non usare la violenza o abusi nei mezzi di correzione. C'è però poi tutto il capitolo dei figli, no?
0: Certo.
1: Cioè, che cosa devono fare i figli? Ne diciamo uno: rispettare i genitori.
0: Chiaramente,
1: no?
0: Purtroppo non succede molto, molto spesso, anche se dovrebbe
1: c'è
0: essere
1: la lotta,
0: così.
1: C'è la lotta.
0: E pensate che comunque se i genitori non rispettano i loro obblighi, la legge prevede strumenti molto concreti da parte, cioè che i figli possono utilizzare. Per esempio, possono rivolgersi al tribunale per far accertare le violazioni dei doveri da parte dei genitori. E già qui, secondo me, diventa un pochino problematica la situazione.
1: Comunque, fra poco diamo un'occhiata invece anche proprio ai doveri dei figli. Ce ne sono altri, molto particolari e stringenti.
0: Diciamo tutto, ragazzi.

0: Wiz Khalifa con Charlie Puth, mezzogiorno e 13 minuti su Radio Number One. Allora, diritti e doveri dei figli. È vero che sicuramente i genitori hanno delle grosse responsabilità nei confronti dei figli, ma dall'altra parte anche i figli.
1: Allora, stasera quando andate a casa e ritrovate vostro figlio under 18, dovete dirgli: ascolta, allora, prima di tutto, da codice civile hai il dovere di rispettarmi, parlo da genitore, devi rispettare i genitori, contribuire al mantenimento della famiglia in base alle proprie capacità, alle tue, facciamo che sta parlando con il figlio, alle tue capacità, redditi e patrimonio se ne hai uno, quindi magari più di 18 anni stai lavorando, devi contribuire,
0: cioè, non è che ti tieni tutto. In maniera,
1: guadagni 1200 euro e un 200 euro dalle in casa, aiuta, no? Per esempio, fai la spesa ogni tanto. Non allontanarsi dalla casa familiare senza consenso fino ai 18 anni. Per i minorenni esiste un vero e proprio obbligo di coabitazione. Quelle fughe che ogni tanto si leggono sui giornali, alcune anche tragiche, da quindicenni, sedicenni, diciassettenni,
0: in quel momento in cui pensi di avere in mano il mondo, per l'appunto,
1: vanno contro la legge. Cioè, non è che tu dici: ah, ok, ho fatto la mattata. In teoria tu in quel momento stai infrangendo la legge, per non parlare poi degli obblighi dei figli quando i genitori diventano anziani, qui è un altro discorso, ovviamente qui cambia, il figlio ha il dovere
0: di occuparsi
1: del genitore, sostentamento minimo, assegno alimentare, oppure può accogliere il genitore in casa, insomma ci sono alcune cose che devono essere fatte, non è: ah, io sono buono, mi curo del mio genitore anziano, lo devi fare tu, magari tra fratelli, tra figli.
0: Sicuramente poi ci sono dei momenti in cui una persona può avere delle difficoltà anche emotive, no? Al di là dell'aspetto economico, quindi
1: però quelle io spero che per quelle non ci sia bisogno di una legge.
0: No, però sarebbe bello avere un pochino più d'aiuto da parte dello Stato, ecco. Ma
1: tu stai parlando, capito, di una figliga che o di un figlio che magari è un genitore anziano.
0: Certo, d'oggi.
1: È un altro discorso. Abbiamo aperto questa finestrella diritti doveri, ok? Quindi qualche informazione in più, alcune cose le sapevamo già, altre, ad esempio questa cosa qua che è sotto i 18 anni non si può andare via per una mezza fuga, no? Contro i genitori, ecco. Io non sapevo che fosse un reato.
0: Adesso tutti i genitori che sono pronti a denunciare i figli.
1: No.
0: Ah, ti ricordi quella volta? Bello mio, ti ricordi?
1: Denuncio.
0: Ora paghi e come?
1: C'è Benjamin Ingrosso qui su Radio Number One.

0: dito nella piaga in diretta su Radio Number One in questo lunedì 6 di luglio che appunto passiamo insieme, e ci sono un sacco di eventi belli che vi vogliamo ricordare.
1: Assolutamente, dito nella piaga, protagonista di un bellissimo concerto al Next di Bergamo. Noi siamo radio ufficiale, ma soprattutto la ritrovate anche sui social nell'intervista molto molto carina che le ha fatto Agnese nel pre-concerto. Simpatica la nostra Agnese, sempre che molto simpatica, dito nella piaga. Allora, tra poco di che cosa parliamo? Abbiamo tantissimi argomenti, dobbiamo sceglierne uno. Lo vuoi più impegnato o più leggero? Cioè, per dire, impegnato la polemica Trump-Meloni o più leggero queste capsule hotel in Europa, il nuovo modo di viaggiare del Giappone?
0: Abbiamo già fatto la polemica del lunedì.
1: Allora leggero. Dai, andiamo leggeri fra poco qui su Radio Number One.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.

0: Mezzogiorno e 29 minuti. Allora, abbiamo parlato sì di viaggiare prima, di dormire in letti comodi con cuscini altrettanto comodi, ma in realtà c'è anche una novità su quelli che possono essere i momenti di relax e spensieratezza, no? Andiamo in Giappone, quindi un pochino lontano rispetto a noi, perché da Osaka a Milano arrivano proprio questi hotel a forma di capsula che stanno cambiando un po' il modo di viaggiare letteralmente nel mondo.
1: Ma ci stai in uno o in due?
0: Ma secondo
1: cioè,
0: me
1: capsule hotel.
0: Uno, magari poi ci saranno delle capsule particolari per i bimbi minori, molto minori in questo
1: ma
0: senso.
1: Ma si chiamano capsule hotel, stanno cambiando modo di viaggiare, dicono piccoli spazi, prezzi più accessibili e servizi essenziali. Ecco perché questo nuovo format conquista sempre più viaggiatori anche in Italia. In Italia non so quanto ci può conquistare.
0: Noi siamo amanti del comfort, ma soprattutto del bello. Non è in realtà bellissimo da guardare.
1: Comunque ci sono in questo momento negli aeroporti di Bergamo e Malpensa, a Napoli Capodichino, in zona stazione centrale a Milano, in sperimentazione anche a Torino. Quindi devo riuscire a capire se ci si sta in uno o
0: in due.
1: O in
0: perché
1: due.
0: Qua cambia tutto.
1: No, capito. Beh, vedi, ci sono quelli tipo cuccette dei treni.
0: Sì.
1: Cioè le capsule sono spesso disposte su due livelli, come le cuccette dei treni, con una scaletta per raggiungere quelle superiori.
0: Immaginatevela quindi così, no? Perché è proprio questo grande spazio diviso in più corridoi su cui si affacciano delle cabine delle dimensioni di un letto singolo, poco più. Quindi secondo me, vedi, sono tutte singole case eccezionali in cui magari dormi con tuo figlio, tua figlia, 6, 7, 8, 9, 10 anni, una roba del genere. Poi di più, secondo me, inizia a stare un
1: comunque,
0: po' stretto.
1: Dentro si trovano materasso, luce regolabile, presa elettrica, piccola mensola, a volte una televisione, un sistema di ventilazione o climatizzazione. I bagagli grandi restano in armadietti esterni, chiuse a chiave. I bagni sono in comune, non benissimo, questo spesso su un altro piano, e molte strutture aggiungono lounge, tavoli da lavoro e magari un bar esterno, lounge esterno.
0: No, ma domanda importante, io voglio capire a livello di privacy, di rumori, come siamo messi? Cioè se io sono di fianco a una persona che russa e
1: non la
0: è
1: senti,
0: come in campeggio,
1: no.
0: Quindi il tuo vicino di tenda che russa oppure no, è tutto tutelato.
1: Quindi dice che la privacy è più alta che in un dormitorio d'ostello, chiudete una tenda in tessuto, un pannello scorrevole e vi ritrovate in perché è un'area comune all'interno della quale ci sono le cuccette, tu giri, ma si vive comunque con decine di altre persone. Quindi,
0: non è che mi ispira tanto questa cosa di essere rinchiusa lì nella botola.
1: Diciamo che è una specie di vecchia camerata da ostello, fatta meglio, un po' più
0: tutte
1: curata.
0: Tutte le abbiamo dette, tutte. Può essere tutto e niente.
1: Non abbiamo fatto una grande pubblicità. Cioè,

0: Gal Da Vinci e la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme qua su Radio Number One. Allora, tra pochissimo parliamo in realtà di una notizia che sta facendo il giro del web, soprattutto è diventata virale su TikTok, perché c'è un comandante di un aereo che ha sgridato una persona che, ahimè, voleva andare in vacanza a Mykonos, ma non c'è andata.
1: Uno addirittura l'hanno buttato giù, poi lui ha sgridato tutti gli altri, come a scuola.
0: È giusto, è così, è il suo dovere, vedi, abbiamo parlato di diritti e doveri e quindi ha fatto il suo.
1: Prima però una grandissimissimissima canzone, questa è grandissima, tra poco qui su Radio Number One.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: I

0: nessuno è stato in grado di rispondere correttamente alla domanda sui Jethro Tull, abbiamo scelto di premiare comunque quello che è stato il più veloce. Quindi
1: però ragazzi, adesso lo diciamo, adesso è una cosa seria, sì. Se la FIFA cambia i regolamenti e rimette in gioco un giocatore che ha fatto un fallo, possiamo farlo anche noi, scusate,
0: vabbè,
1: cosa
0: guarda,
1: c'è di
0: male? Matteo, a confronto siamo dei pivelli, però sei contento?
2: Grazie, sì.
0: Allora, ci sono per te due biglietti per il concerto dei Jethro Tull al Mantova Summer Festival di sabato 11 luglio. La domanda comunque era di quale paese sono originari appunto i Jethro Tull. Le opzioni Stati Uniti, Regno Unito, Olanda o Germania. La risposta esatta è...
2: Regno Unito,
0: esatto, bravo, esatto. Bravo. Perché loro sono di Blackpool, che è una contea inglese del Lancashire.
2: Me lo ricorderò.
0: Mi sa di sì.
2: Poi, grazie, anche,
1: ma per una questione molto semplice, quando li conoscerai così parli in inglese, perché parlare olandese è difficilissimo, meglio che sia un inglese, così due chiacchiere. Well, do you want a coffee? Close the window, open the door, così vi capite.
2: Sì.
0: Matteo, grazie mille per essere stato con noi qui su Radio
2: grazie
0: Number One, complimenti. Ciao,
2: grazie,
0: Matteo.
2: Siete simpaticissimi, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio a te. Un abbraccio a te. Senti, Andrea, io non so se tu andrai a vedere i Jethro Tull, io ci sto pensando perché la cosa mi intriga parecchio.
0: Sì.
1: So solo che mancano pochi minuti alla fine del nostro match e c'è ancora un po' di spazio e tempo per votare. Siccome questi sono fondamentali perché siamo lì anche oggi, votate.
0: È tutto molto in bilico, intanto Lola Young.

0: grazie Katie Perry, il Spidey Night. Beh, un applauso per me, ringrazio, poi c'è anche un rapporto tra me e lei. Vabbè, torniamo noi invece, perché siamo arrivati al capolinea. Si scende?
1: Sì, si scende. E volevo ribadire un'altra cosa per quanto riguarda la mia
0: posizione 007. Cosa c'entra 007 sottofondo?
1: Sì, perché perché come tu ti muovi in macchina, anche nei percorsi che credi di sapere meglio, c'è sempre un mistero dietro l'angolo. E invece io penso che quando... L'ha detto anche un nostro ascoltatore, l'ha detto anche prima un nostro amico all'ascolto, un messaggio vocale, diceva: beh, ma tanto ormai tu entri in macchina, appena accendi il motore, il navigatore si apre da solo, no?
0: Certo.
1: Quindi è anche una questione di utilità in quel senso lì, non è neanche più il discorso di attaccare il telefono dove lo mettiamo.
0: Però, scusa Andrea,
1: sì.
0: Nella mia macchina io ho ancora il registratore a cassette, non c'è? Metto il telefonino.
1: Vabbè, lasciamo perdere, anche perché lo zio è veramente rimasto ancora tutto città, insomma, l'avete capito. È arrivato il momento del vincitore.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Ahimè, è lui o non è lui? Certo che lui, Andrea Brum Brum Ferrari, torna a vincere.
1: Andiamo.
0: Tu che te lo regalo un tutto città, per Natale.
1: Va bene.
0: Cercarlo. Guarda che è un bel cimelio, eh. Poi ci fai un museo con queste cose bellissime.
1: Ora che ho vinto puoi veramente regalarmi tutto quello che vuoi. Non c'è problema. Grazie allora allo zio Nasti per essere stato con noi e per aver partecipato quest'oggi.
0: Quanto lo voleva dire. Grazie a te Andrea Brum Ferrari, adesso tocca a Stefano Federici col PN1, giusto?
1: Sì, si sta girando qui negli studi, sappiamo che tocca a lui col PN1 fino alle ore 17. Ciao a tutti, a domani, grazie.
0: A domani, bye.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: La musica che cerchi è

0: pomeriggio, buon lunedì, pochi secondi alle 14, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
1: Radio number one, notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Posta una foto con meme con la premier e scrive: serve un ordine restrittivo. Se da un lato la presidente del Consiglio sceglie la via del silenzio, dall'altro la reazione affidata al vice premier e ministro degli esteri Tajani, che dice: parole di Trump che si commentano da sole e comunque avanti con le relazioni con gli Stati Uniti. Si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno. È cominciata alle 23 di ieri sera l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella. Andrà avanti fino al 10 luglio, con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove questa mattina, a causa di un guasto, si sono registrati ritardi di un'ora e qualche cancellazione. Un uomo di 98 anni ha sparato la moglie malata ultraottantenne al termine di una lite nella loro casa a Savona. Poi ha cercato di ferirsi, autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana è stata trasferita in condizioni critiche all'ospedale di Pietra Ligure, sarebbe in fin di vita. L'uomo invece non sarebbe grave. Il governo ha deciso di non prorogare il taglio delle accise e i prezzi dei carburanti alla pompa iniziano nuovamente a risalire dopo settimane di costante diminuzione. In media un pieno di benzina a vettura costerà 3 euro in più. Il diesel in autostrada ha di nuovo sfondato la soglia dei 2 euro al litro. Allarme sicurezza sulle sponde del lago di Como, troppi tuffi dei cosiddetti Maranza, arrivano i controlli ai pontili. A Valmadrera e Mandello dell'Ario i volontari della Guardia Costiera presidiano gli attracchi. Restiamo in provincia di Como. 4 anni per giudicare un furto di fieno a Tremezzina da parte di un coltivatore 68enne. Ora finalmente il caso è stato chiuso dalla Cassazione. Il reato è stato confermato, ma non è stata riconosciuta la punibilità a causa della mancanza di gravità del fatto. George Clooney, leone d'oro, la carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Il divo di Hollywood, 65enne, si è detto molto onorato del riconoscimento, facendo anche una battuta. Probabilmente significa che sto invecchiando, ma va bene così. Mondiali di calcio, negli ottavi cade sorpresa il Brasile, che si inchina 2-1 alla Norvegia con doppietta del solito Holland. Nell'altra sfida dello stadio Azteca, notte da leoni per l'Inghilterra, che supera 3-2 padroni di casa del Messico grazie ad una doppietta di Bellingham e al gol su rigore di Kane. Questa sera alle 21 Spagna-Portogallo, alle 2 di notte Stati Uniti-Belgio. Tennis, torneo di Wimbledon. Dopo la qualificazione di Sinner ai quarti di finale, oggi per gli ottavi scende in campo anche Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
0: Signori, venite, c'è posto!

0: pomeriggio number one.
1: Com'è andata la settimana? Tutto bene? Qualcosa da raccontarci? Qualche episodio strano da raccontarci su WhatsApp? Fate pure, siamo a vostra completa disposizione. Partiamo.

0: questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Buon lunedì, benvenuti.
1: Scusa, lo sento.
0: Cosa?
1: Sì, ci sono number one, pinguini numeri uno. Ciao, grazie. Buon lunedì.
0: Nonostante sia un lunedì un po' particolare, perché il lunedì è sempre quella giornata lì, la più difficile, la più complicata della settimana, lui è sempre carico a palettori.
2: Ciao Stefano, il mister Marcello, ti ascolto, un abbraccio, ciao Stefano.
0: Ciao,
2: buon
0: mister,
2: inizio settimana.
0: Anche a te, grazie per esserci.
3: Buongiorno Stefano, Luca da Mantova, The Welder, un saluto a tutti i saldatori che venerdì abbiamo sconfitto la Sfinge.
0: È vero, i saldatori sono a quota 1, hanno battuto la Sfinge.
4: Ehi, ciao Stefano, ciao. Sono Carmela.
5: Rosanna.
0: Ciao Carmela.
4: E Diomeda da Castelgoffredo. L'episodio strano è stato a Cadiponte sabato sera. Un caso, non sapevo che eri là e mi ha fatto strapiacere finalmente conoscerti dal vivo.
0: Idem.
4: Quindi grazie per la foto e grazie per i saluti.
0: Grazie a
4: te.
0: Un
4: abbraccio, ciao.
0: Salutiamo tutti quelli che hanno ballato a Capo di Ponte, che ho incontrato molto volentieri. C'era anche lei, brava.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao.
6: Massimo Piccione c'è, dice oh, anche mamma. Se tra mezz'ora deve uscire, che deve andare a fare una pratica ai CAF purtroppo. Niente, ho solo da dire che ieri sera ho visto la telenovela con la donna Piccione.
0: Lo sapevo.
6: E devi vedere.
0: La donna Piccione.
6: Devono rigare dritto in casa sua, perché ieri ho fatto per saltare e beccare un occhio a una delle persone che c'erano lì in casa sua.
0: Normalità in casa dottor Piccione. 393-444-0444. Tra poco, per colpa tua e di Rodolfo, verrò ricoverato io, che non c'entro nulla. Intanto c'è Miley Cyrus.

0: Era Secrets, sentita qui su Radio Number One di lunedì, nel primo PN1 di questa settimana, che ha portato delle temperature alte di giorno ma leggermente più fresche di notte.
1: Ciao Stefano. Ciao. Un saluto da Mariluz dal Bosaggia. Un forte abbraccio, io ci sono.
0: Grande Mariluz, un abbraccione a te e gli amici della Valtellina in provincia di Sondrio. Sapevate che cucinare in casa ridurrebbe, a quanto pare, dicono gli esperti, il rischio di demenza? Ma soprattutto negli anziani. I giovani non cucinano, cucina sempre la mamma. Lo studio giapponese sul ruolo dei pasti fatti in casa ci racconta questo, che gli esperti dicono che cucinare può aiutare il cervello a restare attivo, e praticamente questo studio collega la cucina domestica a un rischio più basso di demenza negli anziani. È partita la capsula. E cucinare almeno una volta a settimana è associato ad un calo del rischio fino al 30%. E se non sei un cuoco provetto, dicono, il beneficio è maggiore, perché nei meno esperti ai fornelli la stimolazione cognitiva sarebbe maggiore, appunto. Quindi da stasera tutti ai fornelli per ridurre la demenza, amici e amiche del PN1. Poi mi racconterete quali sono i vostri piatti preferiti, quello che cucinerete stasera, che magari potrete darmi anche delle idee, no? Anch'io stasera mi metterò i fornelli e proverò a cucinare. In arrivo Another!

0: con Tell to You. Beh, voi per comodità siete più da piatto pronto, cioè andate al supermercato e prendete quei piatti già pronti solo da scaldare, oppure cucinate? Perché non ve l'ho chiesto nell'intervento precedente, no, ve lo chiedo perché dicono gli esperti, dopo aver intervistato varie persone, fatto giustamente delle verifiche, che cucinare in casa riduce il rischio di demenza negli anziani. C'è stato questo studio giapponese che ci sta consigliando di metterci ai fornelli per ridurre la demenza. Proverò a farlo anch'io.
1: Un saluto da Simone da Bosaggia, grande.
0: Grande, grande Simone. 393-444-0444 per comodità, piatto pronto oppure si cucina?

0: my mind.
1: JP Cooper ce l'ha cantata alle 14:21. Stavamo parlando della ennesima ricerca che arriva dal Giappone. Cucinare in casa riduce il rischio di demenza negli anziani, ma in molti preferiscono, diciamo, il piatto pronto, soprattutto durante l'estate, per comodità. Intanto ci tenevo a salutare Roby e Sami in viaggio da Trieste verso la Valle Camonica. Vi ascoltiamo dall'asfalto rovente dell'autostrada e ci inviano un caro saluto, e salutano tutti gli ascoltatori e noi ricambiamo molto volentieri. Buon viaggio.
2: Ma ciao super radiologo.
1: Ciao.
2: Ma certo, io sono da piatto pronto. Arrivo a casa a mezzogiorno e quarto e mangio quello che ha preparato la mia compagna. Ciao.
1: Ti credo. Salutiamo la moglie, tutte le cuoche, provette, le mogli che cucinano per i mariti.
3: Ma buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
3: Max da Cassina.
1: Ciao Max.
3: Allora, ti dirò, io ogni tanto, sai cosa faccio? Mi faccio 3 quintali di pasta fredda e me la faccio durare per giorni e giorni. Comunque, con questo caldo, ammetto che il piatto pronto del supermercato è molto, molto comodo.
1: Esatto.
3: Molto comodo.
1: Per comodità.
3: Ciao, amico mio, buon pomeriggio.
1: Altrettanto a te.
4: Volevo aggiungere che io sono rumena, ho vissuto 10 anni in Turchia e avevo la nonna ungherese, perciò io sto cucinando ispirandomi in più culture. Ciao a tutti.
1: Quindi se tu mi dici volevo aggiungere, vuol dire che tecnicamente prima di questo SMS ne è arrivato un altro.
4: Ciao Radio Number One, sono Giovanna De Pavia, io cucino in casa, raramente esco per mangiare, quanto possibile cucinato in casa. Vi saluto, sto andando al lavoro, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te.

0: Oggi cucinerà oppure troverà Abdul come personal chef. Tra pochissimo giocheremo e saremo noi contro la Sfinge con l'Enigma.
1: Protagonista dell'alba di Radio Number One.
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi, è qui!

0: Siete pronti? Saremo noi contro di lei.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon pomeriggio e bentornati nell'antico Egitto. Ecco un nuovo enigma. Vado avanti e indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto.
3: Cosa?
2: Chi sono?
0: Non saprei proprio. Fortunatamente non sono solo, perché ci sono gli ascoltatori a darci una mano per riuscire a sconfiggere la nostra Sfinge con l'ennesimo enigma quasi incapibile per me. Risentiamolo.
2: Vado avanti e indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono?
0: Vado avanti e indietro. Non lo so. 393-444-0444. Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. C'è una top 10 da completare, soprattutto il titolo di supercampione o campionessa in palio.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: alle 4, alle 2.37 oggi andiamo bene, è iniziato benissimo questo lunedì con dei fusi orari pazzeschi, siamo in collegamento con l'Egitto, lì l'orario è diverso, ma sono le 4.37. Torniamo in Egitto perché c'è l'enigma della Sfinge.
1: Vado avanti e indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì, ho detto quello con la R maiuscola. Allora sentiamo quello che avete detto.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ivan da Isola Dovarese. È per caso il treno?
0: Non è il treno, è vero che va avanti e indietro, però non è quello.
3: Ciao Stefano, sono Claudio, ci sono anch'io. Senti, è la metropolitana? Non cambia mai binario, però va avanti e indietro.
0: È vero,
3: ciao.
0: Però non è quello, non è quello.
4: Ciao, sono Esther da Brescia. È forse il treno?
0: No, non è il treno.
5: Ciao Stefano, sono Max della Val Seriana. Secondo me è il sedile.
0: No, no.
6: La scala mobile? Oscar da Senago.
0: No, dobbiamo risentirlo perché non ci ha capito nulla.
1: Vado avanti e indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono?
0: Chi sono? Chi sono?
7: Ciao Stefano, sono Virgilio D'Alecco. Per me la risposta è l'altalena.
0: No, non è nemmeno quella.
8: I tergicristalli. Massimo Varese.
0: Non sono i tergicristalli. 393-444-0444. Vi prego, aiutatevi a sconfiggere la malefica. Tra pochissimo, altri vocali, ma prima

0: intitolata Passenger, la nuova di Alex Warren, risentita qui su Radio Number One con Stefano Federici come ogni lunedì dalle 2 alle 5. Anche questa giornata un po' difficile perché mi mordo la lingua, parte la capsula, ci siamo, c'è la Sfinge in collegamento dall'Egitto, allora risentiamo il primo enigma di questa settimana insieme a voi. Prego, dottoressa.
1: Vado avanti e indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono?
0: La smetta di ridere. Stefano è il macchinista del treno, ci scrive Federico. È il macchinista?
2: Bevete di meno, no. Bevete di meno la sera.
0: Dai, che bravo Federico.
3: Sono il tempo, Ivan da Bergamo. Ciao, no. Ste, ciao Radio Number One.
0: Ciao Ivan, purtroppo non è corretta.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao.
4: Secondo me è l'utensile del tornio, no, che serve per fare le lavorazioni di particolari del ferro. Corre, va avanti e indietro, corre, si ferma a seconda del lavoro che deve fare. Massimo, la Torrazza Piemonte.
0: Massimo, non volermela male, ma stiamo naufragando in un Mar Rosso.
5: È il contachilometri.
0: Non è il contachilometri.
6: Ciao Stefania della provincia di Torino. Secondo me potrebbe essere la macchina da cucire.
0: No, non è nemmeno.
6: Ciao a
0: la
6: tutti.
0: Non è nemmeno la macchina da cucire, signori. Sentiamo altre perle.
7: Ciao Stefano, sono Stefano.
0: Ciao Stefano.
7: Oggi vinco. È il metronomo.
0: No, non è il metronomo.
8: È il treno?
0: No. In tantissimi avete detto il treno, non è quella. Non è quella la risposta all'enigma della Sfinge.
1: Vado avanti e indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono?
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Allora, com'è andata? Racconta.
13: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
12: No. E tu che cosa hai fatto?
13: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
12: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
13: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: viaggione negli anni Ottanta, grazie alla nostra macchina del tempo, Dance All Days ci ha riportato nel 1984 con One Chang. 15:49 su Radio Number One, c'è il secondo Tutti Contro Tutte, questa volta in America con la sigla di una serie TV che arrivò negli anni Ottanta e poi continuò per alcune stagioni anche negli anni 90, soprattutto nel nostro bel paese. Attenzione alla capsula!
1: Attenzione!

0: il titolo in America probabilmente era quello, poi in Italia venne un pochino remixato, ridimensionato, non fu quello il titolo corretto. Se cerchi la canzone intitolata in un modo, poi il telefilm o serie TV in un altro. Qual è?
1: Ciao, siamo Dario Valentina di Lodi, questa è Babysitter.
0: Signore e signori, in Italia questa serie TV veniva chiamata proprio così, Babysitter, complimenti.
1: Ciao, siamo Dario Valentina di Lodi, questa è Babysitter.
0: I ragazzi di Lodi sono al primo posto.
2: Ciao Radio Number One, questa sigla è di Babysitter con Scott Bailo.
0: Bravo.
2: Scott
0: bravo.
2: Bailo, non mi ricordo come
0: era Babysitter, sicuro, sicuro, sicuro. Poi sugli attori possiamo star qui ore a parlarne, però il titolo è corretto, c'è chi anche ha sbagliato.
3: Genitori in blue jeans, sì. Raffaele da Domodossola.
0: Non è ciao, quello, ciao. Non è quello, è un errore, non è quello.
4: Ciao, Cristina da Verbania. Può essere Ralph Super Maxi Eroe?
0: No.
4: Ciao, non aveva buona il giornata, mantello. Ciao ciao.
0: Una mamma per amica ci ha detto Alex, no, poi c'è chi ha fatto bene, diciamo l'ascoltatore, ha ascoltato bene.
5: Potrebbe essere Charles, che però in Italia veniva chiamato come babysitter. Ciao Moreno da Ivrea.
0: Hai visto? Moreno da Ivrea sa che la sigla tecnicamente era chiamata Charles in Charge, quindi ti parte proprio la capsula, bastava dire babysitter, che è il titolo poi della serie TV. C'è chi si è confuso un pochino.
6: Si parla di Friends.
0: No, Friends. Non è Friends e non è nemmeno X-Files con Mulder e Scully, ma era la sigla Charles in Charge, che appartiene a questo telefilm o serie TV americana.

0: di Fulminacci, questo è il titolo della nuova canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Se perdi spesso le chiavi, dicono i ricercatori, potresti essere più creativo di quanto pensi. Praticamente un genio incompreso, perché dimenticare oggetti quotidiani può essere, secondo questa ennesima ricerca, segno di creatività. Se tu perdi qualunque cosa, sei un creativo. Sono gli altri che non capiscono le tue doti, le tue qualità, perché la mente creativa, dicono, è spesso assorbita da idee e pensieri complessi. È l'attenzione selettiva che privilegia il pensiero astratto rispetto ai dettagli pratici, e il pensiero divergente è legato alla capacità di trovare soluzioni originali. Quando perdi tutto, poi trovi sempre qualcosa. La distrazione può essere un effetto collaterale di un'attività mentale intensa. E voi perdete spesso degli oggetti, magari in casa, le chiavi, ma anche quelle dell'auto, oppure il telefonino dove l'ho appoggiato. Tra l'altro con la vibrazione poi è un casino trovarlo. C'è gente che perde il rossetto, perde addirittura lo zaino all'interno della propria abitazione, non sa dove l'appoggia, magari fuori, no? Sul terrazzo. L'agenda con gli appuntamenti. Però se perdete tutte queste cose, potete considerarvi o farvi considerare dagli altri veramente dei geni.
1: Pomeriggio number one. La musica che cerchi è

0: su Radio Number One con il PN1. Tra pochissimo andremo in Egitto, torneremo a Sharm el Sheikh con la Sfinge, Abdul e la parola nascosta nel sarcofago, ma visto che sono le 4, prima l'informazione.
1: Radio Number One notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Altro attacco di Donald Trump nei confronti della premier Meloni. Nell'immagine pubblicata su Truth, la premier è rivolta verso il leader americano e a corredo compare la scritta: serve un ordine restrittivo. Una pubblicazione avvenuta alla vigilia del vertice NATO in programma domani e mercoledì ad Ankara, in Turchia. Crosetto punta a mantenere saldi i rapporti. Per Tajani le parole di Trump si commentano da sole. Guerra Ucraina-Russia, altri missili sono stati diretti verso Kiev, provocando almeno 18 morti. Gli ucraini rispondono colpendo una raffineria russa a 2.500 km dal confine. Zelensky chiede che la NATO prenda decisioni forti e auspica una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Si è avvalso della facoltà di non rispondere la Lamine Seydi Lee, il 22enne accusato del tentato omicidio del passante accoltellato sabato mattina in via Cape Celatro a Milano. L'aggressore è rimasto in silenzio davanti al jeep. Seydi Lee non ricorda nulla dell'aggressione, sostiene il suo difensore. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. Settimana complicata per chi si sposta in treno. Alle 23 di ieri è cominciata l'interruzione della tratta tra Firenze, Campomarte e Santa Maria Novella. Problemi anche a Milano Centrale, dove si registrano ritardi di un'ora e diverse cancellazioni. Le interruzioni in Toscana, che dureranno fino a venerdì, coinvolgono più che altro coloro che si spostano con l'alta velocità lungo lo stivale. Mondiali di calcio, prosegue il quadro degli ottavi di finale. Alle 21 il derby iberico Portogallo-Spagna. Nella notte alle 2 ore italiana gli Stati Uniti giocheranno contro il Belgio. Regna il caos per quanto riguarda la squalifica allo statunitense Balogun, revocata dalla FIFA. Duro comunicato dell'UEFA che parla di credibilità del mondiale in forte discesa. Interviene pure la commissione dell'Unione Europea, che dice la politica mina l'autonomia dello sport. Anche per Malagon, eletto presidente FIGC, la mossa è politica e assurda. Crea, pensano tutti, un precedente molto pericoloso. Tennis a Wimbledon, in campo ora Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur. L'azzurro ha vinto il primo set e punta ai quarti di finale. Nelle femminile Jasmine Paolini è impegnata ora contro la filippina Yaela e anche qui l'azzurra cerca di staccare il pass per i quarti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: giusta.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: E questo è il terzo tutti contro tutte. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Dobbiamo riuscire a battere, a sconfiggere la malefica. Con noi, dalla nostra parte, la Charmaine Sheikh con i suoi fax Abdul. Ecco il primo. 9 lettere compongono la parola nascosta di oggi. Sono 5 le consonanti, sono 4 le vocali. Ripeto, 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Il primo indizio è questo. Lo si diventa utilizzando le gambe. Lo si diventa utilizzando le gambe. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. 393 444 0444. In bocca.

0: voce graffiante di Teddy Swims con The Door. Siete su Radio Number One, c'è il terzo appuntamento con il Tutti Contro Tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta a 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Lo si diventa utilizzando le gambe. Ricordate che tutto quello che potrebbe essere facile a voi, in realtà la Sfinge lo complica.
1: La Sfinge, corridore, Nadia da Cuneo.
0: Purtroppo no.
2: Sono Gaia da Besosso e la parola è corridore.
0: Purtroppo tutti avete detto, o quasi, corridore.
3: Ciao, la parola nascosta potrebbe essere corridore.
0: Purtroppo.
3: Sara da Chiari.
0: In tanti, Sara, in tanti.
4: La nascosta potrebbe essere corridore.
0: Sentite quanti.
5: Un corridore?
0: No. Anche Cinzia da Luino sostiene sia corridore, anche la Sciura.
6: Corridore.
0: Tesoro mio, vorrei tanto correre da te, ma non è quella.
7: Ciao, Marco da Cerete, per me è corridore.
0: Tutti, tutti.
8: Ciao, sono Esther da Brescia. La parola è forse corridore?
0: No.
9: Andrea da Sanremo, la parola secondo me è corridore.
0: No, Andrea da Sanremo. Tutti, tutti.
10: Ciao Stefano, Mirko da Cappella Cantone. Potrebbe essere corridore?
0: No, Laura.
11: Corridore.
0: No.
11: Laura da Como.
0: No, no, no, Abdul, tocca a te. Arriva immediatamente il secondo fax. Lo può essere anche un ciclista. E allora, mettete insieme i due aiuti. Lo si diventa utilizzando le gambe, il primo aiuto. Il secondo lo può essere anche un ciclista. 9 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 5 sono le consonanti.

0: Special, questa è la nuova di Somber. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, la Sfinge, Abdul live dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago. In parecchi l'hanno azzeccata, ma molti hanno considerato l'aspetto ciclistico. Prima era corridore, adesso è diventata un'altra. Vabbè, ricordiamo le 5 consonanti e le 4 vocali che formano, diciamo, le 9 lettere che compongono questa parola nascosta nel sarcofago. Lo si diventa utilizzando le gambe, il primo aiuto. Il secondo lo può essere anche un ciclista. E allora?
1: Ciao Stefano, può essere velocista?
0: No.
2: Potrebbe essere velocista?
0: No.
3: Ciao Ste, Raffaele da Brescia. Potrebbe essere velocista?
0: No.
4: Velocista?
0: No.
4: Velocista?
0: No.
4: Stefano da Brescia?
0: No.
3: Un campione? Andrea da Como?
0: No. Mariscalchi?
5: Stefanino, i mariscalchi!
0: Grandi!
5: È fuggitivo!
0: Fuggitivo! Come siamo noi, fuggitivi!
2: Triatleta! Triatleta!
0: Non è triatleta, non è quello!
6: La parola è velocista, Betty Desolaccia!
0: No, non è quella, Betty!
6: Secondo me la parola è muscoloso!
0: No!
7: Ciao Stefano, no. Noi è il velocista!
0: No ragazzi, no no no!
8: Triatleta!
0: No!
8: Ivan da Bergamo!
0: No!
6: Potrebbe essere velocista?
0: No.
6: Cristina dalla provincia di Brescia?
0: No, no, Cri.
9: Lo so io, è
0: Vai.
9: Sportivo!
0: No.
9: Urbi da Valseriana!
0: Non è quello, non è quello. Interviene prontamente.

0: Post Malone, sentiti qui su Radio Number One. La base ci riporta virtualmente in Egitto a Sharm el Sheikh con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 9 lettere la compongono, 5 consonanti, 4 vocali. Lo si diventa utilizzando le gambe. Lo può essere anche un ciclista. Lo è chi pratica alpinismo o arrampicata.
1: Potrebbe essere arrampicatore? Anne-Marie Dalecco.
0: Ci sei vicina, ma il termine tecnico non è proprio quello, non è arrampicatore.
2: Ciao, Daniele da Brescia. La parola dell'indovinello potrebbe essere camminare.
0: Non è quella. Alle 16:08 il più veloce o la più rapida ha inviato questo messaggio.
3: Ciao, sono Adele da Caravaggio.
0: Ciao tesoro.
3: Potrebbe essere scalatori.
0: L'hai detta al plurale, scalatori. Vabbè, dai, te la diamo buona perché l'ha inviato alle 16:08. Non avevi quasi nemmeno ascoltato il primo indizio, quindi diciamo che era molto difficile, ma ti premiamo comunque, era al singolare.
4: È lo scalatore?
0: Brava.
4: Simona dal Lago di Iseo.
0: Brava Simo, bravissima.
5: Sì, per caso è scalatore.
0: È
5: ciao
0: quello.
5: Angela Casnigo.
0: È quello Angela, bravissima, bravissima, brava, brava, brava.
6: Ciao Stefano Damiano, uno scalatore.
0: Grande Damiano, 16:12.
7: Ciao Stefano, scalatore, Roby da Bergamo.
0: Bravissimo, bravissimo.
8: Ciao, per me la parola nascosta è scalatore. Elisa.
0: Bravo.
8: Da Bergamo.
0: Brava Elisa, brava.
9: Scalatore, Germano da Varese.
0: Complimenti, anche Germano è un super campione.
10: Scalatore, Enrico da Bergamo.
0: Bravo Enrico.
11: Secondo me è scalatore, Ettore da Dongo.
0: Anche Dongo entra in top 10, siamo sul Lago di Como.
12: Ciao Stefano da Cortefranca. Secondo me la parola giusta della Sfinge è scalatore.
0: Bravissimo, bravo, bravo, bravo.
13: Ciao, la parola giusta è scalatore, Paolo da Cremona.
0: Cremona, Cremona.
14: Scalatore, Davide di Mantova.
0: Siamo fuori dalla top 10, ma la base c'è ancora, quindi noi andiamo avanti.
15: È lo scalatore, Claudia dalla Valle Camonica. Viva la valle, viva i Camuni.
0: Loro sì che scalano, no? Le montagne. Grandi, grandi. La parola corretta era scalatore, 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Tra pochissimo il traffico.
16: Su Radio Number One, c'è il PN1.
17: Con Radio Number One,
18: l'estate 2026
17: è più calda che mai.
16: Con Radio Number One,
18: ascoltaci.
17: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
18: Alfa,
17: Charlie Puth,
18: Serena Brancale,
17: Madame e tanti altri.
18: Tieni sempre accesa Radio Number One.
17: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
18: Tutta la musica che cerchi, ecco.

tra Monfalcone e Duino in direzione Trieste, con code tra Re di Puglia e Duino. Siamo sulla 1 adesso tra Firenze e Roma, perché sono segnalate code per un incidente tra Fabro e Orvieto in direzione Roma. Il traffico è bloccato anche sull'autostrada del Mediterraneo, la 2, all'allacciamento Sicignano-Potenza per un incidente. C'è un veicolo in avaria invece sulla 10, Genova-Ventimiglia, all'uscita di Imperia Est.

all'uscita Quincinetto verso Torino. Il traffico è intenso con code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese. Sulla 51 tangenziale est di Milano ci sono code tra Linate e Gobba. Rallentamenti sulla 4 Venezia Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Infine c'è personale al lavoro sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Lui è un vero businessman. Questa è la nuova dei Dito nella Piaga. Sono le 4:32, amici e amiche del PN1. Quanto amate giocare a carte in famiglia con gli amici all'ospizio? Beh, ci sono vari giochi, Scala 40, Briscola, addirittura Scopa. Andiamo in provincia di Perugia perché una partita a carte degenera. I due nonni se le suonano di santa ragione. Siamo in un centro anziani in cui è scattata una rissa dopo una discussione sui punti della primiera. Lì stavano giocando a scopa. L'approfondiamo? Ma sì, l'approfondiamo, dai! Parliamo di questa partita a carte tra anziani che si è trasformata in rissa e uno di loro è finito in ospedale. Ma tutto bene? È accaduto in provincia di Perugia quando questi due anziani si sono incontrati al circolo per trascorrere un po' di tempo giocando a carte. Durante la partita scopa però i due pensionati avrebbero iniziato a discutere animatamente per il conteggio dei punti della primiera e dalle carte sarebbero passati alle mani, e a un certo punto uno dei due avrebbe perso leggermente il controllo, afferrato una sedia e colpito l'avversario di gioco ferendolo alla testa. Ma tutto a posto, ma dai, al centro anziani cosa è diventata? È una giungla. Dai, dalla primiera all'ambulanza, signori. Tutta colpa del conteggio dei punti, la primiera, i suoi denari, il settebello. Scopa, no! Sedia!

0: una grande canzone che ci riporterà all'indietro nel tempo con Lenny Kravitz. Su Radio Number One c'è
1: DNA. Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale,

0: rispetto ad altri stati, quest'anno le canzoni mi stanno veramente piacendo. Quelle che passano poi a Radio Number One, scelte dai nostri programmatori. Ah, chapeau! Un abbraccio va a Ferdi dalla Spezia, si sente molto latina. Ciao Ferdi. Mattia da Milano, dei nostri ancora. Diego da Varese al lavoro con Radio Number One ad alto volume. Siamo la sua miglior compagnia. Grazie Diego, un abbraccio a te, gli amici e le amiche di Varese. A Genova per salutare Nati, a Sondrio per abbracciare Luca, Nicola da Brescia e tanti altri ci stanno raggiungendo come sempre su WhatsApp.
1: Ciao Ste, io oggi ho intervenuto pochissimo perché è super concentrato. Quando si è al tornio non si può sgarrare.
0: Eh beh,
1: ciao.
0: Al tornio abbiamo Pitto dalla provincia di Brescia. Non si può sgarrare quando si è al tornio, ci mancherebbe. Noi mettiamo comunque in onda i vocali. So che spesso dovete quasi quasi nascondervi negli armadietti per riuscire a inviarci la vostra presenza, e questa cosa ci rende felici. Se volete raccontarci un po' di voi, potete farlo anche più tardi quando arriveranno le donne al volante al 393 444 0444. Tra pochissimo The Wave di Jungle, ma prima, signore e signori, qui su Radio Number One nel PN1 del lunedì c'è una canzone con una voce delicatissima.

0: Jungle di Wave, canzone che chiude queste nostre tre ore insieme, sono letteralmente volate. Se vi è piaciuto il pomeriggio number one, tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate e riascolta. In arrivo le donne al volante, da Stefano Federici è tutto. A domani alle 2 su Radio Number One con il PN1. Bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1!
2: Pomeriggio number one!
3: La musica che cerchi è qui.

0: ci siamo per questa nuova settimana insieme.
1: Ma quanto siamo puntuali? Sono le 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Si è avvalso della facoltà di non rispondere la Mine Seydilli, il 22enne accusato dell'attentato omicidio del passante accoltellato sabato mattina in via Capecelatro a Milano. L'aggressore è rimasto in silenzio davanti al jeep. Nel frattempo si è scoperto che prima di rientrare in Italia era stato arrestato a Londra. A Conegliano Veneto aveva lavorato alcuni mesi come magazziniere, poi la lite col padre e il trasferimento a Milano, dove è arrivato il 23 giugno. Seydilli non ricorda nulla dell'aggressione, sostiene il suo difensore. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. Altro attacco di Donald Trump nei confronti della premier Meloni. Nell'immagine pubblicata su Truth, la premier è rivolta verso il leader americano e a corredo compare la scritta: serve un ordine restrittivo. Una pubblicazione avvenuta alla vigilia del vertice NATO in programma domani e mercoledì ad Ankara in Turchia. Crosetto punta a mantenere saldi i rapporti. Per Tajani le parole di Trump si commentano da sole. Mondiali di calcio, prosegue il quadro degli ottavi di finale alle 21 il derby iberico Portogallo-Spagna. Nella notte alle 2 ora italiana gli Stati Uniti giocheranno contro il Belgio. E per quanto riguarda gli Stati Uniti regna il caos per la squalifica allo statunitense Balogun, poi revocata dalla FIFA. Trump ha ammesso di aver parlato con Infantino perché secondo Trump il fallo per il rosso non c'era, ed è arrivato un duro comunicato dall'UEFA che parla di credibilità del mondiale in forte discesa. È intervenuta pure la Commissione dell'Unione Europea, ha detto: la politica mina l'autonomia dello sport. Anche per Malagò, neoeletto presidente FIGC, la mossa è politica e assurda. Crea, pensano tutti, un precedente molto pericoloso. A Milano è sbarcato Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan. Un onore essere qui da tecnico dei rossoneri, sai che devi sempre giocare per vincere, ha detto il portoghese che dopo il colpo con Salo Ramos è pronto ad accogliere il difensore Ghila dalla Lazio. Tennis a Wimbledon, vince Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur 3-7-0, 7-5, 7-6, 6-3 i parziali, e così l'azzurro accede ai quarti di finale. Nelle femminile Jasmine Paolina è in campo ora contro la filippina Yala. Al momento è un set pari, anche qui l'azzurra cerca di staccare il pass per i quarti. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: number one. Agnese e Lilli sono Le donne al volante.
1: Ma da non credere, tocca ancora a noi, cara Agnese.
2: Eccoci qua, siamo arrivate.
1: Se tu sei Agnese, io sono quell'altra,
2: esatto,
1: la Lilli. Sono Lilli.
2: La Lilli, la
1: certo,
2: Lilli.
1: La Lilli. Noi siamo l'articolo. Qui pronti oggi, partiamo per un'altra settimana di notizie, di curiosità, di chi più ne ha più ne metta, con le coincidenze, le date.
2: Esatto, eh? Le coincidenze che ogni tanto succedono.
1: È
2: ecco,
1: vero.
2: Le date, sì.
1: Parleremo di questo, ma prima di tutto a tutti buon vento.

0: Giovanotti con Alfa, buon vento qui a Radio Number One. Buon lunedì, buon lunedì. Com'è andata questa giornata, ascoltatori di Radio Number One e delle donne al volante? Beh, sono le 17, insomma, abbiamo superato le 17, quindi buona parte della giornata è andata. Speriamo sia andato tutto bene, fa caldo, ma ormai è inutile rimarcarlo. Parliamo allora di coincidenze, le date, le coincidenze con le date.
1: Esattamente, e andiamo in provincia di Arezzo, dove è successa una cosa che non succede praticamente mai, perché la probabilità è miliardaria praticamente. Ovvero, ci sono due genitori che sono entrambi nati lo stesso giorno, il 3 maggio, e hanno dato alla luce due figli. Il primo figlio è nato il 3 luglio, il secondo figlio è nato giusto nelle ultime ore e indovinate quando è nato?
0: Il 3 luglio!
1: Esatto! Quindi 3 maggio e 3 luglio. Sono in quattro e festeggiano due compleanni.
0: Infatti, pensate che questa cosa è talmente particolare che può verificarsi una volta su 17 miliardi di casi. Ora chiedervi trovare un altro caso tra questi 17 miliardi forse è un po' difficile. Però effettivamente fuori onda noi ci stavamo raccontando che non so, ci sono delle coincidenze di date, ad esempio, non so, i genitori, il mio genitore che compie gli anni insieme
1: esatto,
0: al tuo genitore,
1: esatto.
0: Cose di questo tipo, mio fratello con la mia migliore amica. E allora riesci a ricordare anche tutti i compleanni grazie anche a queste particolarità, no?
1: Esatto, oppure anche ricorrenze, per esempio c'è chi è nato a San Valentino,
0: c'è
1: allora
0: chi è nato,
1: te lo ricordi, c'è chi è nato a Natale, c'è lì te lo ricordi.
0: Esatto, c'è chi è nato il primo dell'anno oppure l'8 marzo,
1: anche
0: festa. C'è un mio amico Alessandro che saluto, che è nato l'8 marzo e ogni volta che vuole uscire per festeggiare ci sono in giro solo donne.
1: Vabbè, anche lui doveva aspettare un attimo.
0: Esatto,
1: dai.
0: Doveva aspettare un giorno in più. Vabbè.

0: Father 54 Ultra qui su Radio Number One. Parlavamo di coincidenze noi donne al volante, di date, perché ci sono questi due genitori che sono nati lo stesso giorno e i loro due figli sono nati appunto sempre lo stesso giorno, 3 maggio e 3 luglio. Peraltro io mi ricordo che il mio compleanno è un po' una data storica bruttissima, perché mi ricordo anche dall'infanzia che il 14 aprile, quindi quando sono nata io, c'è stato l'assassinio di Abramo Lincoln, Abraham Lincoln, sì, molto bello.
1: Però,
0: e anche è stato il giorno, anzi la notte, in cui il Titanic si incagliò non è affondato, aveva preso l'iceberg, è affondato poi qualche ora dopo, ma era già il 15 aprile.
1: Ah, ok.
0: Sì, io mi ricordo queste bellissime coincidenze.
1: Sei una tragedia.
0: Sono una tragedia, esatto, che tristezza.
1: Va bene, allora, sono arrivati molti messaggi a proposito delle coincidenze. Il 1 agosto del 53 e del 59 Max e la sorella, evidentemente, dice probabilmente mia mamma aveva degli impegni, delle cose da fare,
0: appuntamento,
1: quindi,
0: esatto,
1: sì, aveva degli appuntamenti. C'è Maria Grazia che dice: io sono nata il 25 gennaio come il mio nipotino.
0: Che bello.
1: Però attenzione,
2: ragazze, non sempre è bello avere questo tipo di coincidenze. A me è successo di portare mio figlio dal dentista e niente, il dentista stava usando la cartella clinica di un altro ragazzo che era nato il suo stesso giorno di mio figlio, lo stesso anno, e si chiamava uguale a mio figlio.
0: Aia.
2: E invece di mettergli l'apparecchio volevano estrargli dei denti.
0: Aia.
2: Non tanto simpatico, direi.
1: No.
2: Meno male che mio figlio aveva già sui 10 anni e l'ha fatto presente, insomma, finché sono entrata io in studio.
0: Meno male.
1: Pensa a questi casi di omonimia. Meno male che non era una roba da galera, cioè.
0: Esatto.
1: Finire in galera.
0: Tu pensa.
1: Davvero, vabbè.
0: C'è Silvia che ci dice: il mio papà è nato il 3/12/1945, la mia mamma invece il 12/3/1945.
1: Ah, qui abbiamo inventito i numeri.
0: Esatto.
1: I numeri,
0: sì,
1: che bello, però bello. Pinguini tattici nucleari con la Spezzali qui su Number One, le bottiglie.

0: Le bottiglie vuote di pinguini tattici nucleari con Max Pezzali. Ci sono poche possibilità che questa cosa succeda, però effettivamente parlavamo di date, di combinazioni di date e genitori che nascono nello stesso giorno, nello stesso mese, i figli che nascono nello stesso giorno, nello stesso mese. È successo in provincia di Arezzo, c'è chi dice: beh, i miei due figli sono nati uno il 2 agosto, l'altro il 2 novembre, tutti e due il 2.
1: Esatto, e anche il padre è nato il 2 febbraio.
0: Ecco.
1: Quindi tutto, è tutto un 2. Esatto. E poi c'è Marzia che ci dice: la data di nascita di mio papà non è uguale a quella di nessun altro, però è memorabile essendo il 22/11/44.
0: 22/11/44.
1: Molto bello.
0: Dai, bello, doppio, doppio, doppio.
1: Esatto.
0: Va bene, state lì, tra poco il traffico. Le donne al
2: volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Radio Number One sempre in tasca.
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

0: là fuori per quanto riguarda il traffico.
1: Partiamo dalla A4 Brescia Padova, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. Sulla A4 Milano Brescia ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Sesto San Giovanni in direzione di Brescia e code per veicolo fermo tra Sesto San Giovanni e Viale Monteceneri in direzione di Torino. Sulla A4 Torino Milano ci sono code intermittenti tra Rho e l'inizio della tangenziale ovest in direzione di Milano. Sulla A5 verso il Monte Bianco si presentano code tra l'ingresso di Cormaior Sud e l'innesto con la strada statale 26. Il traforo del Monte Bianco è chiuso dal lato italiano. Passiamo alla 6 Torino Savona, ci sono materiali dispersi tra Altare e la A10 in direzione di Savona. Sulla A10 la Genova Ventimiglia ci sono code per 7 km tra Arma di Taggia e Imperia Est in direzione di Genova a causa di recupero mezzi. Sulla 12 Genova Rosignano, perdita di carico allo svincolo di Genova Est e lavori tra Deiva Marina e Sestri Levante in direzione di Genova che stanno insomma condizionando il traffico. Sulla 1 Milano-Bologna ci sono veicoli scortati per incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa in direzione Milano e poi code a tratti per traffico intenso tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Sulla 11 Firenze-Pisa segnaliamo un incidente allo svincolo di Prato Est. Sulla 1 Firenze-Roma il traffico è rallentato a causa di una perdita di carico tra Fabro e Valdichiana in direzione Firenze. Concludiamo con la tangenziale est di Roma dove c'è un incidente. Il traffico è rallentato tra uscita Via delle Valli, Piazza Conca d'Oro e via dei Campi Sportivi in direzione proprio di via dei Campi Sportivi.
0: Mantenere sempre le distanze di sicurezza è importante. A tutti buon viaggio.

0: Questo è Sono Martin Garrix e Ed Sheeran qui a Radio Number One. Noi volevamo francamente archiviare un po' l'argomento
1: delle coincidenze,
0: combinazione coincidenze di date, ma sono arrivati dei messaggi veramente incredibili. Intanto grazie a tutti, naturalmente.
1: Beh, c'è anche una segnalazione dal nostro direttore che ci dice: io sono nato il 22/11/63, mia sorella il 22/11/60, e a proposito di tragedie, la mia data di nascita è l'assassinio di JFK.
0: Beh sì, è vero, il 22 novembre del 63, e tra l'altro c'è un bellissimo libro di Stephen King dedicato proprio a questa data. E vabbè, però bella anche questa combinazione. Sì. Ma sentite Gianfranco cosa ci racconta.
2: Ragazzi, ciao.
1: Ciao.
2: Allora, il mio caso è un po' particolare. Io sono nato il 3 marzo e per cause ancora imprecisate, la colpa non si sa di chi fosse, sono stato registrato all'anagrafe il 13 marzo, quindi compio gli anni due volte all'anno.
0: Che fortuna!
2: E non è finita. Quando sono andato per il battesimo di mia figlia, risultava sposato il testimone con mia moglie e io ero il testimone, quindi vedete un po' voi. Ciao ciao da Ardesio.
1: Uno scambio di persone.
0: Cioè sì, no, è incredibile cosa combinano all'anagrafe certe volte. Vabbè, andiamo oltre.

0: Alex Warren, Passenger, anche lui, passenger delle donne al volante ovviamente, noi guidiamo e lui sta di fianco a noi.
1: Mi piace questa immagine però, molto bene, fuori telefoni, perché quando vi diciamo fuori telefoni o comunque preparateli lì accanto a voi è perché sta per succedere qualcosa.

0: due splendide voci, quelle di Pink e Lily Allen. Questa è True Love. Come promesso, si gioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: È proprio così, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto dei Jethro Tull di sabato 11 luglio al Mantova Summer Festival. Per farlo però bisogna rispondere ad una domanda veramente diabolica.
0: Quando c'è questa cosa arrivo sempre io, certo, con le domande diaboliche. Allora attenzione, perché Jethro Tull si chiamano così?
2: Questa è una bella domanda.
0: Perché si chiamano Jethro Tull? È un personaggio vissuto a cavallo del 600 e del 700. Ma qual era il suo mestiere? Musicista, falegname, agronomo o magistrato?
2: Manda adesso un WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
13: Fantastico!
12: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
13: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
12: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
13: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
12: Scherzavo!
13: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: quelle più romantiche di Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, era il 1972, anche per ricordarvi l'appuntamento della sera. Ogni sera dal lunedì al venerdì alle 22 c'è l'appuntamento con Number One Classics, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Tiro un po' di acqua al mio mulino, in questo caso, ma invece ha tirato l'acqua al suo mulino Mattia di Mantova. Ciao Mattia.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao ragazze, ciao ciao.
1: Allora, tu ti porti a casa due biglietti per il concerto dei Jethro Tull di sabato 11 luglio al Mantova Summer Festival. Tu peraltro ci hai detto che sei di Mantova, quindi sei a casa tua praticamente. Esci, esatto, di casa e sei in piazza Sordello a goderti di,
2: esatto, tutto. In realtà sono in provincia, sono, okay, in provincia di Mantova, l'ho detto per semplicità.
1: Beh, certo, hai fatto bene, hai fatto bene. Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: in,
1: sì,
0: ogni caso, caro Mattia,

0: rispondere esattamente, perché tutti hanno detto magistrato, falegname. Esatto. Allora, intanto andiamo con ordine. La domanda era: perché Jethro Tull si chiamano Jethro Tull? È un personaggio vissuto a cavallo del 600 e del 700, ma qual era il suo mestiere? Musicista, falegname, agronomo o magistrato? Mattia, lo dici tu?
1: Era un agronomo.
2: Esatto. Era il pioniere della moderna agricoltura. Tu pensa a questi dove sono andati a scavare per trovare il nome d'arte. Vabbè, geniale.
1: Incredibile.
0: Sì,
1: geniale.
0: Veramente, davvero. Cosa fai? Ci facciamo anche un po' i fatti tuoi. Cosa fai nella vita, Mattia?
1: Ho un'azienda in provincia di Mantova.
2: Ah, ecco.
0: Ma che bello. Va bene, allora. Esatto. Prima di tutto buon lavoro. E poi quando sei lì, noi lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori, tu tagga Radio Number One. Così noi abbiamo la possibilità non solo di vedere il concerto, ma tanto ci saremo, ma anche di vedere te.
1: Beh, allora, sarà un po' difficile perché io sono una delle poche persone al mondo che non ha Instagram.
0: Ah, vabbè, fa niente.
1: Però, sarà però faccio per interposta persona, troverò qualcuno che riuscirà a taggare, quindi state tranquille, un modo lo trovo.
0: Oppure guarda, tu lunedì prossimo, che noi siamo di nuovo in onda, tu lunedì ci mandi una tua foto lì al concerto,
2: esatto,
0: e noi siamo felici lo stesso,
2: numero.
0: Ok?
1: Beh, a questo punto mando una cartolina, così rimango vecchio stampo a 360 gradi.
0: Bravissimo. E poi mi è piaciuto il tuo commento quando hai vinto i biglietti, ti abbiamo detto che hai vinto i biglietti, che culo.
2: Ogni tanto ci vuole
0: anche quello.
1: L'onestà.
2: Sì. Bravo,
1: l'onestà.
2: Bravo.
0: Buon divertimento, Mattia.
1: Grazie
0: ciao.
1: Mille.
0: Ciao.
1: A voi. Ciao.
3: Radio Number One.

0: sua Yes End su Radio Number One.
1: Tra poco parleremo di una polemica partita dalla Puglia ma che si sta allargando a macchia d'olio. State lì, poi ne parliamo.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è qui.

0: ci sono le donne al volante.
1: Dai che sono le 18.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che domani sarà a vertice ad Ankara, almeno due vittime anche in territorio russo, e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di tre proprie centrali nucleari. Ennesima tragedia sul lavoro, stavolta nel cuneese. A Levice, un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, in corso le indagini per stabilire le cause e la dinamica dell'accaduto. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minor 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. E da Alessandro Cisilini, grazie dell'ascolto.
5: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Dracula. Intanto noi donne al volante qui a Radio Number One vi segnaliamo anche quello che succede là fuori. Attenzione, perché sulla 4 c'è questo incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Però vogliamo anche parlare di una polemica scoppiata in Puglia, ma che si sta espandendo insomma un po' in tutta Italia, sul cibo da portare in spiaggia. Ma si può portare il cibo in spiaggia? C'è questa polemica dei balneari, appunto, che dicono che c'è un danno di immagine oltre che economico, ma noi vorremmo capire anche insomma cosa si può fare e cosa non si può fare.
1: Esattamente, perché per quanto riguarda le spiagge sotto concessioni, quindi un lido privato, i balneari dicono che il pranzo al sacco provocherebbe un danno economico ed immagine. L'invito ai clienti è quello di consumare esclusivamente nei bar e nei ristoranti del lido, ma c'è anche chi fa notare che una giornata al mare in questo modo rischi di essere sempre più costosa, perché ci sono stati rincari non solo sul cibo e sulle bevande, ma anche sui lettini e sugli ombrelloni.
0: Sì, se vogliamo di Puglia, nel Salento negli ultimi 5 anni c'è stato un aumento del 25% su lettini e ombrelloni, e con punte addirittura in alcune località anche del 50%, quindi insomma una giornata al mare ci costa un prelievo praticamente.
1: Esatto.
0: Di sangue.
1: E però, infatti ci sono delle famiglie, sì, che sono loro hanno raccontato al Corriere della Sera che alcune famiglie appunto sono state costrette a nascondere i panini e le focacce in fondo allo zaino, sopra gli asciugamani, le salviette, per evitare contestazione all'ingresso degli stabilimenti. Attenzione.
0: Tra l'altro lo stesso presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, è intervenuto proprio criticando la posizione dei balneari, dicendo che insomma un pranzo al sacco non reca assolutamente un danno di immagine. E secondo l'Unione Consumatori, l'Unione Nazionale Consumatori, alla domanda un lido può vietare di portare il pranzo da casa, la risposta è no.
1: No.
0: Ma lo è da tantissimo tempo. La concessione demaniale riguarda i servizi di spiaggia, quindi tu sei obbligato, se sei in una spiaggia privata, a prendere il lettino, l'ombrellone,
1: certo,
0: eccetera eccetera, ma ti puoi tranquillamente, ma non riguarda la ristorazione, quindi tu ti puoi portare tutto da casa. Certo, c'è un limite.
1: Sì, esatto, esatto, perché comunque il consumatore deve rispettare il decoro dello stabilimento e anche deve rispettare gli altri bagnanti. È ovvio che il gestore può intervenire se vengono allestiti dei bei gazebo, il picnic con tavoli, sedie, barbecue, grandi borse frigo che occupano anche gli spazi comuni e arrecano disturbo. È lì ok, possiamo capirlo.
0: A me viene in mente quei film con la sorella.
1: Sì, che portava la parmigiana.
0: Sì, la parmigiana, qualunque cosa. Va bene tutto, anche perché al sud c'è questa abitudine bella,
1: lo
0: si
1: puoi
0: mangia
1: fare
0: bene
1: nella spiaggia libera.
0: Esatto, lo fai nella spiaggia libera,
1: sì,
0: però non
1: ma sì, dai, che adesso tutti insieme,
0: ma sì,
1: facciamo
0: poi 30 persone insomma intorno ad un ombrellone, capisci?
1: Cugini, solo i cugini,
0: sì,
1: tutto ciò.
0: Sì, è vero. Poi gli altri arrivano nel pomeriggio, cioè, molto, molto comodo. Vabbè, sappiamo che lo possiamo fare, però quindi possiamo portarci i panini da casa tranquillamente. When the

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Ma beh, una bella cenetta in spiaggia, lume di candela, romantica, perché no? Lì. Ci piace sempre al tramonto, bello.
2: Sì, bellissimo. Stavamo parlando del fatto, ma possiamo portare la cenetta, tutto organizzato, porti da casa?
1: No,
2: con
1: porto
2: la
1: io il tavolino, le sedie, quelle da campeggio, il termos con dentro la pasta, sai che c'è il termos anche per i cibi, quello, sì.
2: Ah, ok, beh, stavamo parlando del fatto, si può o non si può portare il cibo in spiaggia? Beh, in Puglia si è creata questa polemica e lo stesso governatore appunto della Puglia dice, ma no, si può fare come? Cioè, non si possono portare lettine in un lido privato, non si possono portare lettine e ombrelloni, però non sei obbligato a prendere da mangiare al bar o al ristorante, questo è classico proprio.
1: Poi è anche vero che una volta che sei al lido e il caffè lo prendi, il gelatino, la crema caffè, cosa fai? No, è un gin tonic alle 6, ma perché no? Si prende.
2: lo spritzettino,
1: dai.
2: Beh, e poi ovviamente c'è l'obbligo, ecco, quello sempre di mantenere pulita la spiaggia, raccogliere i propri rifiuti, portarseli via o metterli nel primo bidone, insomma, che si trova. Tra l'altro Tiziana da Mantova dice, ma com'è che tutto costa, tutto, però c'è un sacco di gente in giro.
1: È vero.
2: C'è sempre tanta gente. Ci lamentiamo, però poi alla fine.
1: Anche noi siamo in giro,
2: sì,
1: perché ci lamentiamo della gente che è in giro quando noi stessi siamo fuori casa, quindi.
2: È vero, ti capita mai quando sei in macchina di
1: in
2: dire
1: coda.
2: Ma questi cosa ci fanno in giro? È la stessa cosa che fai tu, esatto. È vero anche questo. C'è Miley Cyrus. We were good.

0: Jones con la sua Flowers. Qui ci sono due fiorellini.
1: Certo, guardaci qua.
0: Lili Agnese, le donne al volante, rimanete con noi. Poi parleremo di via di traffico, ma
1: poi parleremo anche di una cosa che si celebra proprio oggi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
5: Buongiorno mattina!
4: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
5: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
4: E anche tuo.
6: Ma buongiorno!
4: E anche tuo.
7: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
4: E tuo.
8: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
9: Pronto, Manu?
10: Pronto?
11: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
9: Ma ci siamo o no?
10: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
4: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
12: La musica che cerchi è

0: un buon viaggio. Sentiamo i principali aggiornamenti che riguardano il traffico.
1: Beh, ci sono code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio Cusago e Settimo Milanese in direzione di Varese. Sulla 4 ci sono code, traffico rallentato tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia per un incidente. Sulla tangenziale nord di Torino ci sono code tra Venaria e Pianezza in direzione della 32 per traffico intenso. Sulla 10 la Genova Ventimiglia sono 5 km di coda tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione di Genova per il recupero di mezzi incidentati. Sulla 6 la Torino Savona c'è un incendio allo svincolo di Fossano in direzione di Savona, quindi fate attenzione. Sulla 1 la Milano Bologna code tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano per traffico intenso, ma anche sulla Firenze Roma ci sono code per un veicolo in fiamme tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Continuiamo con la 14, la Bologna Ancona, traffico intenso tra il ramo Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Sulla 7 la Milano Genova code per un chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione di Milano. Code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. E chiudiamo con la 32, la Torino Bardonecchia, dove vengono segnalate code per traffico intenso tra la circonvallazione Uz e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia.
0: Prudenza alla guida, fate buon viaggio.

0: canzone estiva, Annalisa, qui a Radio Number One. Ci sono due donne al volante. Lei è la terza.
1: Lei è la terza.
0: Poi guida bene, dicono Annalisa.
1: Bene,
0: non è che
1: male.
0: Guida bene. Quindi con Lilli,
1: Agnese,
0: le donne al volante, il viaggio continua qui a Radio Number One. E parliamo di una giornata speciale, perché oggi è la giornata mondiale del bacio. Si festeggia il 6 luglio e scopriamo anche perché si dice limonare.
1: Esatto, quando ci si bacia provvidentemente.
0: Molto vintage come termine, insomma.
1: Però.
0: Sì, è sempre in voga. Ma si usa ancora limonare?
1: Sì, sì.
0: Voi giovani usate ancora il termine limonare?
1: Sì, sicuramente non diciamo pomiciare, che mi sembra una roba vecchia.
0: No, pomiciare è veramente bruttissimo. Sì, ma perché il fatto di scambiarsi questo bacio appassionato viene chiamato in questo modo? Ci sono diverse ipotesi, ovviamente. Una di quelle che ci fanno anche ridere di più è: pensate al gesto che facciamo quando spremiamo il succo del limone. Usi lo spremiagrumi
1: manuale,
0: quello
1: esatto.
0: Manuale, non quello
1: è automatico, facile,
0: vabbè. No, quello manuale, prendi il limone
1: tu fai un movimento rotatorio con la mano,
0: brava cara Agnese. Secondo i sostenitori di questa tesi, il movimento della lingua, o delle lingue in questo caso, e delle labbra durante questo bacio profondo e prolungato ricorda proprio questa dinamica del Quali sono le altre ipotesi?
1: Ma c'è una seconda teoria che ci porta un po' indietro nel tempo, tra i banchi e i profumi dei vecchi mercati rionali della Lombardia, perché qui, a differenza di altri frutti che venivano venduti a peso, i limoni invece venivano venduti spesso proprio a coppia.
0: A coppia.
1: Sì, quindi due limoni, due piccioncini, insomma, sì. Diciamo così. Quindi l'espressione fare i limoni o andare a limonare era per chi insomma si voleva appartare tra la folla e lì appunto fare quello che doveva fare.
0: L'altra ipotesi qual è? Che mi sembra forse la più poetica e la più romantica, ma sentite.
1: Attenzione, perché secondo una tradizione contadina del passato di alcune zone d'Italia, qui il limone era considerato un vero e proprio simbolo di promessa amorosa, di fedeltà e di fecondità. Quindi quando un giovane uomo voleva dichiararsi ad una ragazza e chiederne ufficialmente la mano, che cosa faceva?
0: Le faceva dono di un limone. Se poi la fanciulla accettava questa proposta di matrimonio e corrispondeva a questo sentimento,
1: attenzione,
0: cosa doveva fare?
1: Mordeva il frutto davanti al pretendente.
0: E faceva asco. Quella faccia proprio che quando e da qui il termine limonare.
1: Tu pensa?
0: Pensa a volte l'etimologia da dove arriva queste cose. Bob Sinclair con

0: The Colors Partenope qui su Radio Number One. Noi Donne al Volante stiamo parlando del verbo limonare, perché oggi è la giornata mondiale del bacio e insomma abbiamo un po' percorso l'origine di questo, cioè perché si dice proprio limonare. Ma attenzione, perché c'è Carlotta, la nostra ascoltatrice, che ci dice: io avevo degli amici toscani che spesso dicevano sfranellare e non capivo.
1: Sfranellare.
0: Sfranellare.
1: Ok.
0: È un, infatti in gergo toscano vuol dire limonare, baciarsi, sì.
1: Beh, sfranellare.
0: Allora,
1: si sfranellano.
0: Esatto,
1: in
0: stasera
1: Toscana
0: sfranelliamo tutti, che la
1: c'è
0: mondiale.
1: Marco invece di Genova dice: ma ragazze, voi perché non chiedete se qualcuno ricorda il primo bacio? Perché io quando ero più giovane frequentavo due ragazze che baciavo regolarmente a giorni alterni.
0: Ma no!
1: E questi, a chi delle due ho dato il primo bacio, francamente non lo ricordo,
0: non me lo ricordo
1: perché
0: eh?
1: È passato

0: Sono Roy con Colit qui a Radio Number One con le donne al volante. Avete a casa per caso un robottino?
1: Quello che fa le pulizie.
0: Quello che fa le pulizie, quello che gira, gira, gira.
1: Va da solo.
0: Pulisce, gira, gira, gira.
1: Bravi.
0: Bravi. Bravi. Sì, poi ne parliamo, eh.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: uscito nel 99. Lei, tra l'altro, bravissima. Lei è norvegese e chissà se ieri sera. Ha vogato anche lei con tutti i tifosi norvegesi che, complimenti, insomma, hanno battuto il Brasile meritatissimamente. Però vogliamo parlare a questo punto, noi donne al volante, di quei robottini che girano per casa, che puliscono il pavimento mentre noi magari siamo sedute comodamente sul divano a fare altro,
1: magari oppure siamo impegnati in altre cose,
0: oppure
1: non possiamo.
0: Siamo anche fuori casa,
1: esatto.
0: Sì, e che cosa fatto un robottino?
1: Ma un robottino è un po' quello che è successo a Pesaro, dove il proprietario di questa pasticceria ovviamente non era più in negozio perché aveva chiuso, aveva programmato il suo robottino per pulire il pavimento. Ad un certo punto gli è arrivata una notifica dicendo che la pulizia si era interrotta e la ruota del macchinario era sollevata. Non era per un guasto, si è scoperto dopo un po', ma perché qualche ladro aveva spaccato la vetrina e quindi tutti i vetri erano andati in frantumi.

0: Stop this flame, Celeste. Ha visto?
1: No, deve spegnere la fiamma, fa caldo già, dopo se, almeno quello. No?
2: Fa caldissimo stasera, immagini quando
1: non
2: usciamo di qua.
1: È vero, fa fresco, da sente che rispetto alla scorsa settimana si sta un po'. Basta lamentarsi nella vita, dai. Chiudiamo con i pinguini.

0: abbiamo anche le Giulie di Cerro, ha visto?
1: Tutte e due, sì.
0: Tutte e due.
2: Donne.
0: Ma donne cosa che andiamo via adesso? Niente, che
1: a
0: dire.
1: A domani, signor Luchino, ci vediamo, ci sentiamo con tutti martedì.
0: Decisamente, ci becchiamo domani sera. Attenzione che tra un attimo arriva la nostra Lilly e Number One Classics. E voi, come sempre, mi raccomando, almeno voi fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi, almeno voi.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Passa la serata con noi, questa è Radio Number One, sono le 21:59.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: www.radiolive.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Inizia una nuova settimana con Number One Classics. Io sono Liliana Russo, Lili, una donna al volante, e mettete comodi i vostri ricordi, perché tra poco vi attiveremo con un tuffo nei decenni che hanno lasciato il segno nella storia della musica. Gli anni 70, 80, 90, e l'inizio è di quelli che ti fanno subito ballare, anche in salotto. C'è Barry White.
1: Number One Classics.

Il nostro viaggio in direzione anni 70-80-90 è iniziato con una voce unica, quella di Barry White, You See the Trouble with Me del 1976, scritta a quattro mani con Ray Parker Jr. Saltiamo agli anni 80 con una meteora, il gruppo della Greking Band e Geopardy. Nel gennaio dell'83 la Greking Band pubblicò appunto questa canzone e solo Beat It di Michael Jackson le impedì di conquistare il primo posto nelle classifiche, ottenendo così all'epoca il numero 2 della Billboard 100, decisamente un grande successo.

Il campionamento riconoscibilissimo di Through degli Spandau Ballet è servito per il successo di Set the Drift of Memory Blizz del gruppo americano dei P&Down. Era l'inizio degli anni 90, molti di voi li ricorderanno, e nel Number One Classics questa sera dal cilindro, o meglio dal nostro archivio, escono anche i Brother Johnson, quelli di And We Funkin' Now. Il singolo è stato campionato anche da Harry Styles per realizzare la base della canzone Daydreaming.

0: serata, benvenuti a bordo, buon lunedì. Teal Drops è stato un successo davvero pazzesco in tutta Europa. Womack & Womack, facciamo un po' di storia. Lui è il fratello della leggenda soul degli anni 70, Bobby Womack, e lei è la figlia di Sam Cooke. Quindi artisti tra gli artisti. Era il 1988, io sono Lily, una donna al volante, e torno tra poco con Number One Classics.
1: Number One Classics.
2: Con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa.
2: Charlie Puth.
3: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
3: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Radio Number One Classics 1967.

state con Radio Number One e con Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e i Bee Gees sono davvero eterni, tanto che la loro musica continua a far parlare di sé anche nel 2026. A febbraio infatti è uscito il nuovo cofanetto in vinile, You Should Be Dancing. Barry Gibb rimane l'unico membro superstite del gruppo originale. Dalla colonna sonora del film La febbre del sabato sera, la puntina è finita su More Than a Woman, era il 1977. Adesso attenzione, perché sta per arrivare una band che ha segnato anche la mia formazione professionale. Andavo a tutte le feste dove mettevano la loro musica. Sto parlando dei Cure. Robert Smith, il cantante, recentemente ha dichiarato: abbiamo scritto così tante canzoni che abbiamo dovuto distribuirle in 3 dischi diversi. E durante il tour a Barcellona, sul palco con loro, è salita anche Olivia Rodrigo. Ma Robert ha tenuto a precisare che uno degli album che hanno preparato è pop, sì, ma fatto a modo loro. Staremo a sentire. Questa sera li ascoltiamo con Love Song del 1989.

perché questa sera ormai è diventata una buona abitudine con Number One Classics, ci lasciamo cullare dalle note che hanno segnato un'epoca. I Fugees con Killing Me Softly, una cover che ancora oggi è tra i singoli più venduti di tutti i tempi in Inghilterra. Ancora musica dagli anni 70 con i Brick, un gruppo americano con Ain't Gonna Hurt Nobody.

sonora di House Party 2, i Brick, gruppo coloratissimo di hip hop americano con Ain't Gonna Hurt Nobody. Era il 1977, Number One Classics torna con una grande canzone degli anni 80.

Ogni canzone nel Number One Classics è una porta che si apre sui nostri ricordi. Forse qualcuno avrà un vinile oppure una musicassetta di Christopher Cross. Era il 1980 quando uscì Sailing, una splendida ballad che vinse 3 Grammy Awards. Miglior canzone, miglior arrangiamento, miglior disco d'esordio. Non male, direi. Io sono Liri, una donna al volante, ed è il momento di Family Affair.

Scaricate la nostra app, l'app di Radio Number One, per ascoltare ogni sera questo viaggio nella musica che ha fatto la storia, ovunque voi siate, con Number One Classics. Io sono Lily e tra l'altro vi ricordo, magari vi sarà anche capitato di vedere il nostro nuovo spot nazionale in TV in onda sulle reti del gruppo Warner Bros. Discovery, tra cui 9 Real Time, D-Max, Giallo e Foot Network. Noi ci siamo anche in TV.

0: chiudiamo questo primo appuntamento della settimana con Number One Classics. Io sono Lilli, una donna al volante, vi aspetto domani, mi raccomando, alle 22 per altri successi e altre emozioni. Buona serata.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, le due.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.